tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

nel tempo di 5 canzoni. Mille novecento sessanta.

0: Quel... cercami.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2003.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 1975.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: d'estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia, con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
2: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
3: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
4: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
3: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
4: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
5: Chiama al 347 54 67 358. Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: È la carta di Calabria l'eredità più importante della Convention Nazionale della Città dell'Olio in corsa Corigliano Rossano. Per la prima volta la rete dei 560 enti pubblici olivicoli italiani si dota di un documento di insieme.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti,

suo uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347-5467-358.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela, sporco di vermiglio.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Quante cose da fare, Ariete? Un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cercare di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti.

0: Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi, anche se non lo dice, ha paura di non farcela. Sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale. Non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione. Se hai fatto delle proposte nel passato, avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta, soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose. Se torno in opposizione, secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso, oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti, un nuovo equilibrio. Questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi, domani, luna opposta, assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è. Quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini, avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
10: Latte Miele.
11: Un'altra immagine di

0: Report.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Sun Report è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. Sun Report, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Certo.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
2: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama il 347 54 67 358.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: È la carta di Calabria l'eredità più importante della Convention Nazionale della Città dell'Olio in corsa Corigliano Rossano. Per la prima volta la rete dei 560 enti pubblici olivicoli italiani si dota di un documento che tiene insieme una visione di lungo periodo e impegni operativi immediati. La carta, nell'80° anniversario della Repubblica Italiana, rivendica per l'olivicoltura un fondamento costituzionale esplicito, un oliveto curato e la tradizione concreta dell'articolo 9, tutela del paesaggio e della biodiversità, dell'articolo 4, il lavoro come fondamento della comunità nazionale e dell'articolo 32, la salute come diritto e interesse collettivo. L'assessore regionale al welfare Pasqualina Straface avvia una serie di ispezioni negli ambiti territoriali sociali della Calabria per verificare trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. La prima tappa è fissata per il 20 luglio a Castrovillari, dove sono emerse anomalie nella rendicontazione del 2025. La regione ha già redistribuito le risorse residue del Fondo regionale per le politiche sociali e attivato i buoni di servizio 2026. L'obiettivo è garantire legalità, efficienza e una gestione corretta dei fondi destinati al sociale. La polizia ha arrestato a Scalea un uomo trovato in possesso di 500 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e oltre 11.000 euro in contanti. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Cosenza e dal commissariato di Diamante, coordinati dalla procura di Paola. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio ed è stato posto ai domiciliari. Dopo la convalida, il giudice ha disposto per lui l'obbligo di firma. Il comune di Vibo Valentia acquisisce la sede dell'Istituto delle Suore della Carità, storico edificio nel centro cittadino, al termine di un lungo percorso di trattative con l'ordine religioso. L'operazione è stata conclusa attraverso la compensazione dei debiti tributari del venditore, senza sborsi immediati per l'ente. Il sindaco Enzo Romeo definisce l'acquisizione un passaggio strategico per la città e per nuove funzioni pubbliche. L'amministrazione punta ora a reperire i finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell'immobile. Si è conclusa la seconda edizione della Fattoria dei Sorrisi, il progetto dell'Associazione Iole Santelli dedicato ai ragazzi neurodivergenti e ai loro fratelli. I partecipanti hanno preso parte ad attività educative e laboratori immersivi nella natura, affiancati da operatori specializzati. La presidente Paola Santelli ha sottolineato il valore del sostegno alle famiglie e dell'inclusione sociale. Sabato 18 luglio Marcellinara ospita la festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo dedicata alla valorizzazione dell'istmo calabrese. Sarà presentato il progetto di nuovi sentieri ciclopedonali che collegheranno la costa degli Dei alla baia di Soverato passando per Monte Cucuzzo. La giornata si aprirà con il primo cicloraduno della ciclovia dei Parchi della Calabria. Gran finale alle 21.30 con il concerto del cantautore Enrico Nigiotti, testimonial della manifestazione. Ed è tutto, a più tardi.
8: Segui le notizie della tua città sul sito latemialecalabria.it.
9: Sempre aggiornati.

0: Olè, Rosalina, Fabio Concato, 1984, un primo ritratto iconico e affettuoso, inconfondibile dall'impronta jazz pop di Concato, che canta appunto l'amore per una donna formosa che non si cura delle diete. E poi siamo entrati in un periodo in cui magari alcuni argomenti sono diventati tabù, però ci sono alcuni poeti come Fabio Concato e tanti altri maestri che per fortuna abbiamo nella nostra discografia, che con la loro penna possono e riescono a parlare di tutto. Questo è il nostro viaggio nel tempo, erano gli anni 80. Nel 98 cosa fece il grande Alex Britti? Fece un album incredibile, si chiamava Hit Pop, e mette invece in mostra l'anima blues, il suo virtuosismo, in una delle canzoni, secondo me, più belle dell'intera discografia, non solo di Alex Britti, ma di tutta Italia. Si chiama Gelido.
1: Gelido come? Guardo allo specchio e non mi vedo più. Qual è il mio nome? Qual è la mia città? Dov'è che abito? Gelido.

chiama Gelido dal 1998, la scelta per i nostri anni 90. Alex Britti, proprio sul finale di secolo, se ne è uscito con una perla. È vero, si chiama Gelido, ma c'è un'allerta per quanto riguarda il caldo. L'inizio di questa settimana vedrà, come ormai avete sentito ovunque, una nuova e intensa ondata di calore sull'Italia. È stata causata dalla risalita di correnti roventi dal Nord Africa. Le temperature aumenteranno ovunque, raggiungendo il picco a metà settimana. La protagonista sarà la Sardegna, che sarà la regione più bollente, con punte addirittura di 44 gradi, mentre le zone interne del centro-sud e delle isole toccheranno i 40, quindi dai, solo 40, ci si salva. Al nord il caldo sarà accompagnato da un'afa incredibile, un'afa opprimente, provocando notti tropicali con minime sopra i 25 gradi. Ragazzi, vabbè, estate, che cosa vogliamo fare? Speriamo non duri tantissimo, dai, qualche giorno resistiamo, un mese così no, dai, anche no. Anche perché qualcuno che sta in città, chi lavora, purtroppo non può neanche andare al mare e buttarsi in acqua. Di conseguenza, ecco, diventa un loop quasi infernale. Addirittura anche in montagna farà caldissimo, con lo zero termico oltre i 4500 metri. Da giovedì l'instabilità porterà poi un parziale calo termico al nord, mentre il centro-sud resterà nella morsa del grande caldo.

0: Strade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

Si chiama Primavera in anticipo, grande successo di Laura Pausini dal 2009. Siamo in coda alla prima ora di questa mattina insieme. Dai, io vi metto, cerco di mettervi carica, perché altrimenti qua non si va da nessuna parte. Chi è all'ascolto vuol dire che sta andando al lavoro, che deve portare i bambini da qualche parte o comunque ha degli impegni. Anche perché chi è in vacanza a quest'ora probabilmente dorme. E se state andando al mare e vi siete svegliati presto apposta, io non lo voglio sapere, va bene? Ok, se no mi arrabbio. Oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte. Ho ricevuto un messaggio da Angela che mi ha detto: ma guarda che il fritto si può mangiare. Ma infatti io, Angela, mica ho detto il contrario. Ho detto che bisogna limitare, non è che puoi mangiare tutti i pasti le patatine fritte. Anche perché lo dicono anche gli esperti, eh. Non è un veleno assoluto. La chiave sta naturalmente nella frequenza e non nella qualità. Un consumo quotidiano aumenta il rischio cardiovascolare e anche di sovrappeso, ovviamente a causa di un apporto calorico e grassi saturi importante. Però se consumato una volta alla settimana o anche due all'interno di una dieta bilanciata, il fritto è concepibile, assolutamente. Il segreto dei nutrizionisti è: usate l'olio extravergine d'oliva o di arachidi stabili alle alte temperature, alto punto di fumo si chiama, mantenere la temperatura costante ed evitare di riutilizzare l'olio. Ecco, questi qua sono i piccoli consigli, no, degli esperti. Se fatto bene, il fritto crea una crosta che limita l'assorbimento di grassi all'interno dell'alimento.

0: 7:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Parte la nuova settimana con le stelle di Latte Miele, lunedì 13 luglio. Quante cose da fare, Ariete? Un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cerca di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti. Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro, inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi, anche se non lo dice, ha paura di non farcela. Sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più, perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale. Non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione. Se hai fatto delle proposte nel passato, avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta, soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose. Se torno in opposizione, secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso, oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti, un nuovo equilibrio. Questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi e domani luna opposta assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è, quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini, avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure

0: buona domenica.
1: C'è Safe con buona domenica all'inizio della nostra seconda ora, nel mattino di Radio Latte e Miele. Sono Enrico, siamo insieme per le prossime due ore.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Buongiorno da Daniele Obaldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema, Mujtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla Premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
9: Minacce di morte, tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran, è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
8: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
10: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
11: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
10: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam, in altre parole il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia.
8: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
12: Una provvista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
14: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

La seconda ora insieme di oggi, lunedì 13 luglio. Sorry, scusa, lo sento, è importante chiedere scusa. Se ti viene in tutte le lingue del mondo, ancora meglio. È stato un weekend leggendario per lo sport italiano. Come sapete, è entrato nella storia Jannik Sinner, ha conquistato Wimbledon per il secondo anno di seguito. Ragazzi, che atleta, che campione. Ha superato in finale Zverev con una rimonta in 4 ore. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 48 minuti, ragazzi. Una battaglia bellissima. È partito meglio il tedesco, si è aggiudicato il primo set, poi l'azzurro ha reagito con la sua grandissima freddezza, ha dominato il tie break e poi nel secondo ha cambiato proprio l'inerzia dell'incontro, no? Da lì in avanti è cresciuto, ha impreziosito con grandi colpi la sua prestazione, insomma, dai, è cresciuto moltissimo al servizio e soprattutto negli scambi decisivi, ha imposto poi il proprio ritmo. Per Sinner è il quinto titolo del Grande Slam, è uno storico back-to-back sull'erba londinese. Probabilmente è il sogno di ogni atleta, no? Io voglio diventare un grande tennista e vincere Wimbledon. Ecco, c'è questo nella testa di un bambino che inizia ad approcciarsi con questo sport bellissimo. E lui c'è riuscito addirittura due volte. Io sono stato preso dalla curiosità, ho chiesto a ChatGPT quali sono i più grandi atleti sportivi della storia d'Italia. E tra pochissimo ve lo dico, Sinner è secondo, eh?

Se non vi svegliate col ritmo di Samurai J, non è colpa mia. Questa è Radio Latte Miele, Flamenco Paranoia. Stavamo parlando dei grandi atleti sportivi della nostra storia che hanno fatto la differenza in giro per il mondo. Io ho chiesto all'intelligenza artificiale: senti, mi metti insieme tutti gli elementi, il talento, le vittorie e tutto, e mi ha dato una decina di grandi atleti. Sinner lo troviamo al secondo posto, ma secondo me, se continua così, e speriamo tutti di sì, visto che è ancora giovanissimo, arriverà staccato al primo posto. In questo momento mi hanno messo Valentino Rossi, motociclismo, ovviamente, vabbè, si è ritirato, 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 235 podi, mostro sacro. Per l'appunto c'è Sinner, poi la grande, enorme Federica Pellegrini, l'atleta donna più importante della nostra storia, ci ha fatto veramente sognare. Poi il leggendario Pietro Mennea, passando al calcio c'è ovviamente Roberto Baggio. Pesa quel rigore, avesse segnato, mannaggia nel 94, ma comunque questo non incide, ecco, sul giudizio e sul bilancio. Edoardo Mangiarotti, stiamo parlando poi di scherma, Alberto Tomba, che addirittura fermò un Sanremo per una sua discesa che vinse, c'è Giacomo Agostini, sempre motociclismo, Sara Simeoni per l'atletica leggera, e chiudendo al decimo posto c'è anche Gianluigi Buffon. Non so se vi viene in mente qualcun altro, scrivetemelo 335 787 1910. Io ho delegato tutto diciamo, all'intelligenza artificiale, perché le statistiche online tanto si trovano, è molto molto più semplice. Noi dobbiamo essere orgogliosi, è vero, di Jannik Sinner adesso, che rappresenta appieno i nostri colori, ma anche di tutti gli altri atleti, soprattutto anche nel tennis. Non siamo mai stati così forti, probabilmente degli ultimi 40 anni, frutto di un sistema che funziona bene, anzi direi proprio alla grande.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 € e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 €. Lidl, vale davvero.
2: Mi manchi ma domani torna.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Spot.
8: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
9: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
8: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
12: Ogni ora qui su Radio Latte e Miele noi che cosa facciamo? Lo sapete benissimo, celebriamo la nostra musica italiana decennio per decennio. Troviamo Vasco Rossi per gli anni 80, Brava Giulia, ma subito Nada, ma che freddo fa.

stando spesso a contatto con quelli più giovani, mi dicono: lo sai come si dice quando stai bene, che te la stai godendo? Ecco, essere nel chill. Quando partono i viaggi nel tempo, io sono veramente nel chill. In questa mattinata da passare insieme, sarà così fino a fine luglio. Abbiamo trovato Brava Giulia, Vasco Rossi. La musica fa bene all'anima. È uscito un bellissimo studio, soprattutto qui su Radio Latte Miele, in cui la musica è protagonista. Sembra che la musica non sia solo un piacere, ma una vera e propria prevenzione per la mente. Ne parliamo fra pochissimo. Intanto gli anni 90 sono affidati a lui. Ligabue, Una vita da mediano. Una vita.

tratta da un grande album, si chiamava Miss Mondo, quello del 99 di Ligabue, parla di questa persona che prende calci, corre, grazie a lui vinci i mondiali, anche grazie a lui. C'è chi corre e chi ha qualità, la vita è assolutamente fatta così. Benvenuti

0: possiede un livello di istruzione più alto. Mantenere un legame attivo con le note musicali si conferma così una preziosa e accessibile strategia non farmacologica per preservare la memoria nel tempo. Lo vedete? Radio Latte e Miele è una medicina, noi vi offriamo la musica, voi la cantate, riconoscete le note e quindi il declino cognitivo speriamo non arrivi mai. Ancora buongiorno, buon lunedì 13 luglio, iniziamo insieme alla grande la nostra settimana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAEG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
10: Regalati una serata speciale.
11: Atmosfera unica e ricercata.
10: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
11: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
10: in via Largo Sedile Africano.
11: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

compie 20 anni quest'anno. Il mondo nuovo di Neffa. Era il 2006, un grande anno soprattutto da un punto di vista calcistico e sportivo. Chissà se torneremo fino a quei livelli. A proposito di mondiale, fra domani e dopodomani andranno in scena le semifinali. Francia-Spagna prima e soprattutto Inghilterra-Argentina. Dico soprattutto non da un punto di vista tecnico, perché Francia e Spagna probabilmente sono superiori a entrambe le squadre, però Argentina e Inghilterra sarà veramente una gara tutta da vivere, sia per quello che già sta accadendo fuori, stanno bisticciando alcuni tifosi, sono successe delle risse a Miami, ma in campo veramente sarà veramente una bella battaglia. E tra l'altro la FIFA, per quanto riguarda la finale che ancora si dovrà giocare, sta vendendo le zolle del campo. Adesso capita spesso, no? Allora, la squadra, non so, si salva oppure vince il campionato e i tifosi fanno un'invasione. Si fregano le zolle, pezzi di rete e poi successivamente le trovate su internet in vendita. È una cosa che non si fa, ma in questo momento lo sta facendo la FIFA. Ci sono sullo store online già in vendita pezzi del terreno di gioco dove si giocherà la finale del mondiale. Quella che costa meno è a 390 euro e prevede la spedizione di una zolla di 7 cm per 7 all'interno di una scatola trasparente sulla quale verranno incise le informazioni della partita. Quelle che invece costano di più si aggirano intorno ai 3.000 euro, stesse dimensioni di quella da 390, ma con oggetti in più nel pacco della spedizione, per esempio la riproduzione in metallo del biglietto della finale e una riproduzione piccolina della Coppa del Mondo in vetro. Secondo The Athletic, qualora la FIFA dovesse riuscire a vendere tutte le zolle a disposizione, riuscirebbe a guadagnare circa 10 milioni di euro. Non ho dubbi che ci riuscirà, perché comunque la passione per il calcio è enorme.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fantasia.
1: Giulie Biagio Antonacci si chiama L'ultima canzone. Con loro superiamo le 9 nel mattino di Radio Latte e Miele. Siamo insieme ancora un'oretta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Latte e Miele.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

C'è Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Ancora un buongiorno, buon lunedì. Abbiamo iniziato la nostra settimana. Abbiamo aperto gli occhi e cercato di capire cosa è successo intorno a noi. Mi ricorda un meme di uno ancora a letto mezzo addormentato. Ecco, noi abbiamo più o meno quelle facce. Abbiamo parlato prima dei benefici della musica. Noi di Radio Latte Miele siamo portavoce di questo. Grazie alla nostra musica cerchiamo di alleggerire le vostre giornate. Harry Styles è un grande cantautore, è idolo sicuramente di milioni di persone, e a Londra è apparso un bizzarro poster che è diventato virale. Questa installazione mostra appunto Harry Styles con labbra tridimensionali e sono iperrealistiche, guardando la foto proprio sembra vero, così realistico da poter essere baciata. Questa installazione è considerata un'opera d'arte urbana ed è stata progettata proprio con l'intento di catturare l'attenzione dei passanti, ed è stato trasformato un normale spazio pubblicitario in un'esperienza visiva e soprattutto interattivo. L'effetto sorpresa ha funzionato perfettamente, infatti in pochissimi minuti il cartellone è diventato una calamita per i fan e i curiosi che l'hanno preso d'assalto, insomma. L'hanno utilizzato per scattare foto, scattare selfie e appunto poter dare un bacio al loro idolo di infanzia. Quindi è la rappresentazione, sì, di come la musica sia efficace nelle nostre menti, l'abbiamo detto prima, anche da un punto di vista scientifico, ma anche come il marketing moderno possa diventare art, pop e soprattutto virale.

Clara e San Giovanni cantano le ragazze, questo è il mattino di Radio Latte e Miele, ancora un buon lunedì 13 luglio a tutti voi. State bene, dai, mi accorgo dalle vostre emoji che mi state mandando al 335-787-1910, che non è iniziata male, dai, questa settimana, il nostro gioco, no? Si chiama Emoji, come stai? Basta un emoticon, io lo capisco. È arrivata una notizia, un'ultima ora, perché è morto l'attore neozelandese Sam Neill, improvvisamente all'età di 78 anni, lo ha annunciato la sua famiglia, precisando che il decesso è stato inaspettato, ma che l'interprete appunto era ormai guarito da un tumore che aveva avuto qualche tempo fa. È una star versatile, del grande carisma, ha alternato i blockbuster di grandissimo livello a cinema indipendente, celebre per il ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park e per le interpretazioni in film cult come per esempio Lezione di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il Seme della Follia, oltre che per la serie TV Peaky Blinders.

0: Tech. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto tempo test e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione. È la carta di Calabria l'eredità più importante della Convention Nazionale della Città dell'Olio in corsa Corigliano Rossano. Per la prima volta la rete dei 560 enti pubblici olivicoli italiani si dota di un documento che tiene insieme una visione di lungo periodo e impegni operativi immediati. La carta, nell'80° anniversario della Repubblica Italiana, rivendica per l'olivicoltura un fondamento costituzionale esplicito, un oliveto curato e la tradizione concreta dell'articolo 9, tutela del paesaggio e della biodiversità, dell'articolo 4, il lavoro come fondamento della comunità nazionale e dell'articolo 32, la salute come diritto e interesse collettivo. L'assessore regionale al welfare Pasqualina Straface avvia una serie di ispezioni negli ambiti territoriali sociali della Calabria per verificare trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. La prima tappa è fissata per il 20 luglio a Castrovillari, dove sono emerse anomalie nella rendicontazione del 2025. La regione ha già redistribuito le risorse residue del Fondo regionale per le politiche sociali e attivato i buoni di servizio 2026. L'obiettivo è garantire legalità, efficienza e una gestione corretta dei fondi destinati al sociale. La polizia ha arrestato a Scalea un uomo trovato in possesso di 500 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e oltre 11.000 euro in contanti. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Cosenza e dal commissariato di Diamante, coordinati dalla procura di Paola. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio ed è stato posto ai domiciliari. Dopo la convalida, il giudice ha disposto per lui l'obbligo di firma. Il comune di Vibo Valentia acquisisce la sede dell'Istituto delle Suore della Carità, storico edificio nel centro cittadino, al termine di un lungo percorso di trattative con l'ordine religioso. L'operazione è stata conclusa attraverso la compensazione dei debiti tributari del venditore, senza sborsi immediati per l'ente. Il sindaco Enzo Romeo definisce l'acquisizione un passaggio strategico per la città e per nuove funzioni pubbliche. L'amministrazione punta ora a reperire i finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell'immobile. Si è conclusa la seconda edizione della Fattoria dei Sorrisi, il progetto dell'associazione Iole Santelli dedicato ai ragazzi neurodivergenti e ai loro fratelli. I partecipanti hanno preso parte ad attività educative e laboratori immersivi nella natura, affiancati da operatori specializzati. La presidente Paola Santelli ha sottolineato il valore del sostegno alle famiglie e dell'inclusione sociale. Sabato 18 luglio Marcellinara ospita la festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo dedicata alla valorizzazione dell'istmo calabrese. Sarà presentato il progetto di nuovi sentieri ciclopedonali che collegheranno la costa degli Dei alla baia di Soverato passando per Monte Cucuzzo. La giornata si aprirà con il primo cicloraduno della ciclovia dei Parchi della Calabria. Gran finale alle 21.30 con il concerto del cantautore Enrico Nigiotti, testimonial della manifestazione. Ed è tutto, a più tardi.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati,
8: sul latte e miele.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
10: Segui le notizie della tua città sul sito latteemialecalabria.it.
11: I fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. Sunreport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
12: Il nostro viaggio nel tempo in questa terza ora. Buon lunedì 13 luglio a tutti voi. Ci sono gli anni 80 con Antonello Venditti in Questo mondo di ladri, ma subito Rino Gaetano dal 76 con la splendida Berta Filava.

0: Gli anni Ottanta di Antonello Venditti in Questo mondo di ladri descrive un'Italia cinica e furbetta, è veramente molto molto attuale, insomma. Il suo grande successo, eravamo alla fine degli anni Ottanta e ancora non è arrivato il 92, caro Antonello, quindi ci hai visto lungo. Tra l'altro la copertina dell'album mostrava dei vestiti da carcerato da ritagliare, stile bambola di carta. La vera chicca però è il famoso assolo di sassofono del brano suonato da Cato Barbieri, leggenda del jazz mondiale. Nel 1996 invece Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi fecero satira, geniale come sempre, arrivarono secondi dietro a Ron e Tosca proprio in quel Sanremo. C'è tutto in questa mattina, il sole, l'estate, la musica e anche l'ironia di Elio.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: perché è la terra dei cacchi, la terra dei cacchi.
1: E se lo dite voi, caro Elio, con le sue storie tese, secondi a quel Sanremo del 1996. Buon lunedì a tutti, oggi è 13 luglio, è l'estate che va. Siamo giunti a questo giorno nel 1814, ecco qui l'omaggio dall'almanacco di oggi. Il re Vittorio Emanuele I di Savoia istituì il Corpo dei Carabinieri Reali attraverso le regge patenti. Nati a Torino con il duplice compito di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine pubblico, i militari presero il nome dalla carabina, proprio l'arma in dotazione. Da oltre due secoli i carabinieri rappresentano un pilastro fondamentale dell'identità italiana, guadagnandosi l'appellativo di benemerita proprio per il loro profondo legame con il territorio e il costante spirito di sacrificio. Oggi l'arma è una forza armata autonoma, simbolo di legalità, sicurezza e soprattutto vicinanza ai cittadini. Questo l'omaggio di oggi dall'almanacco e quindi tanti auguri all'arma dei carabinieri.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce.

0: vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
1: Latte e miele.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

accompagnato quell'autunno inverno 2021. Questa è la coda del diavolo di Elodie con Arcomi. Benvenuti su Radio Latte Miele. Noi abbiamo chiuso anche la nostra terza ora, ma continuiamo a farvi compagnia. Tra pochissimo ci sarà in studio Matilde Brizzi che vi accompagna fino all'ora del pranzo. Il 13 luglio, oggi abbiamo aperto questa mattina alle 7, oltre che con la Zumba, con la giornata mondiale dedicata alle patatine fritte, un omaggio a uno dei contorni più amati del pianeta. Dagli 0 anni fino ai 90, tutti amano e amiamo proprio le patatine fritte. Nata negli Stati Uniti come National French Friday, questa ricorrenza ha conquistato tutto il mondo, quindi dai, so che fa caldo, so che non è che fa così bene il fritto, una volta a settimana o massimo due, sì, però non tutti i giorni. Però dai, oggi concedetevi questo sgarro. Tra poco qualche consiglio e poi, come detto, do il benvenuto a Matilde Brizzi. Noi ci risentiamo domattina alle 7.

0: 10 in punto.
1: Buongiorno Matilde Brizzi, buon lunedì.
2: Buongiorno, buon lunedì 13.
1: 13 luglio, sì, è il mio onomastico oggi, è Sant'Enrico.
2: Ah, lo sai che l'avevo visto?
1: Sì, sì.
2: Però Enrico con due R ho visto.
1: No, è uguale, Enrico.
2: Ah, è uguale?
1: Che poi dalle mie parti diventa Enrico, ovviamente.
2: Enrico,
1: ovviamente.
2: Capuccione, buongiorno.
1: Oggi giornata piena per te, no?
2: Giornata piena, abbiamo un bell'ospite, non lo voglio spoilerare.
1: No, no, no.
2: Perché lo voglio far indovinare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Bene.
2: Con degli indovinelli,
1: sì.
2: Mattino,
1: sì, sì.
2: Va bene?
1: Ci sta,
2: sì,
1: ci
2: sì,
1: sta.
2: Sì. Intanto arriva l'oroscopo di Paolo Fox, come sempre, grazie Harry.
1: Grazie a te Mati, buon lavoro.
2: Buon lavoro.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Parte la nuova settimana con le stelle di Latte Miele, lunedì 13 luglio. Quante cose da fare, Ariete, un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cerca di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti. Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro, inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi, anche se non lo dice, ha paura di non farcela. Sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale, non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione, se hai fatto delle proposte nel passato avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta, soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose. Se torno in opposizione, secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso, oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti, un nuovo equilibrio. Equilibrio, questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi domani luna opposta assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è, quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini, avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare. Vi abbraccio, vi aspetto domani. La
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: La versione 2026 di America si chiama America Incorporated. Ovviamente sono Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Latte Miele. Loro aprono le nostre tre ore insieme di questo lunedì 13 luglio. Oggi non iniziamo con una perla ispirazionale che possa aggiungersi all'oroscopo di Paolo Fox appena andato in onda, nel caso fosse andato male per qualche segno all'ascolto. Oggi il proverbio del giorno che ce lo regala un grandissimo filosofo degli ultimi anni prima di Cristo. Si chiamò Epitteto e ci disse: ciò che dipende da te è accettare o meno ciò che non dipende da te. L'è dura.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente, chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez, imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint, vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto a più tardi.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Quella che amano estate, questa estate senza te.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

più. Una delle chiome rosse più conosciute in Italia, però sicuramente non la più chiacchierata in questa data, è lunedì 13 luglio. Ieri si è concluso il torneo di Wimbledon. Non sarò la prima a dirvi che è l'ennesimo lunedì in cui ci tocca fare i complimenti a Jannik Sinner, che si è portato a casa la vittoria contro un, aspettate che riguardo questo nome difficilissimo, Zverev. Contro Zverev. Arrivo io a parlarvi di sport senza parlare di sport, perché ciò che più mi ha incuriosito di questa lunghissima partita, anzi di tutto il torneo di Wimbledon, è questa grande ossessione per il bianco. Allora, innanzitutto, il torneo di Wimbledon è molto antico, nasce alla fine dell'Ottocento, 1877, quindi in una tipica era vittoriana. Nelle ere vittoriane le tradizioni, anche quelle stilistiche, quelle dell'etichetta, quelle del costume, erano molto molto rigide e si voleva andare ad evitare ogni commento un pochino che ti potesse mettere un po' a disagio, e quindi il bianco era considerato l'unico colore adatto ad evitare quelle antiestetiche macchie di sudore, ok, che potevano essere visibili in pubblico. Non solo, era un colore che era, diventava in qualche modo uno status symbol, perché se tu riuscivi a smacchiare un tessuto bianco, quindi un capo d'abbigliamento bianco, significa che avevi veramente tanti strumenti a disposizione, quindi un larghissimo portafoglio. Sono assurde le regole del bianco a Wimbledon, tra poco le spulciamo insieme, ma prima il disco latte miele della settimana, Jovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: L'augurio ufficiale di quest'estate 2026 non è buona fortuna, non è in bocca al lupo, non è in CULO alla balena, ma è buon vento. Il disco Latte Miele firmato Jovanotti Alfa di questa settimana è lunedì 13 luglio. Ieri ci siamo fatti compagnia tra le 13 e le 16 qui su Latte Miele e ci siamo elencati tantissime sfumature di bianco per cercare di diventare meno, scusate la parola, cafoni ai matrimoni a cui ci invitano, perché basta, non ne posso più di vedere invitati che non siano la sposa vestirsi di bianco. Quindi radio di servizio, ci siamo detti tantissime sfumature da evitare perché nessuna va bene. E invece c'è un luogo che è incredibilmente chiacchierato al momento, è stato chiacchierato in questo weekend, in cui il bianco è legge. Sto parlando ovviamente del torneo di Wimbledon. Ci siamo detti i motivi storici che risalgono all'epoca vittoriana londinese, tipica dell'Inghilterra, quindi queste regole di costume incredibilmente rigide che ancora oggi dettano legge. Le persone che non si vestono di bianco e giocano al torneo di Wimbledon vengono redarguite, vengono buttate fuori, vengono espulse. Tra l'altro c'è una specifica sfumatura di bianco che è ammessa, è il bianco ottico, non può essere avorio, non può essere crema. I loghi e i dettagli colorati sono ammessi solo se di dimensioni minime, pensate, sono accettati solo se consideriamo una bordatura che non deve sforare il centimetro, ma soprattutto la regola che mi ha fatto più ridere, anche l'intimo, sì, deve essere bianco.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te sempre.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
10: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
12: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
11: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
12: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.
0: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
0: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
1: Riparti il nostro viaggio nel tempo con una canzone dei Nuovi Angeli, scritta da Roberto Vecchioni nel 71. Una canzone, attenzione, esclusa dalla kermesse di quell'anno perché, secondo molti, conteneva allusioni sessuali troppo esplicite.

0: dell'album Fabio Concato del 1984, Tienimi dentro te, secondo me una delle dediche d'amore più belle di tutti i tempi, perché ci si chiede come si fa a entrare in un'altra persona, ci si chiede cosa prova l'altra persona, vorrei vedere il mondo con i tuoi occhi per un po' capire se soffri, se piangi, se ridi delle stesse cose e se ti addormenti a suon di radio. Questo era Fabio Concato per gli anni 80, per i 90 c'è Bennato.
1: Chi non ha

Seconda stella a destra, questo è il cammino, ma non è questa la canzone che parla di una stella di Edoardo Bennato, perché questa viene dal 95, siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo, Afferrare una stella. È il titolo e anche stamattina vi facciamo cantare a tutte le ore del giorno, non solo fino a quando resto io alle 13. Ieri era domenica 12 luglio, chiamo mia sorella per sentire come sta e mi dice con una voce un

0: definire ufficialmente nell'enciclopedia Treccani. Questo termine è ingiocabile e tra poco ve lo spiego.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da €88 al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo €3,534, rata finale €11,229, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Quanto mi piacciono le canzoni che citano la radio, ho un'intera playlist dedicata, si chiama Radio nei testi, e poi ci ho messo una bella emoji con la rosa che per me significa eleganza e amore. Questa era Laura Pausini dal 2009 su Radio Latte Miele, mentre noi ci spulciavamo quelli che sono i cambiamenti culturali o linguistici che può creare un grande fenomeno. In questo caso parliamo di un grande fenomeno sportivo, parliamo di Jannik Sinner, che ieri si è portato a casa la seconda vittoria di Wimbledon, portando a 30 il numero di tornei che si è vinto, 17 invece sono i tornei quelli principali, grandi Open, posso dire così, regia? Vabbè, comunque voi mi potete sempre correggere al 335-787-1910, io rientro nel mio campo di gioco, che è quello delle parole. Ha creato, senza volerlo, anche perché sembra un ragazzo veramente umile ogni volta che lo sentiamo in una qualche intervista, ha creato il termine ingiocabile, che dall'anno scorso è entrato a pieno diritto all'interno dell'enciclopedia Treccani. Cosa vuol dire quando un termine entra nell'enciclopedia Treccani? Che, per esempio, pensate alle prime prove di maturità, pensate ai temoni, no? Dell'esame di Stato. Tu puoi utilizzare quel termine e nessuno ti può dire niente. Quindi è per questo che da anni si può utilizzare il termine bro, bromance, risotto, orzotto. Da quando Sinner non fa altro che vincere e ottenere tantissimi complimenti, ha inserito il termine ingiocabile e descrive così una persona, una squadra o una situazione talmente forte e dominante che è difficile, se non impossibile, da battere.

ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

0: 10 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Baby K con Tuca Macarena, anzi Baby K apre la nostra seconda ora insieme di questo lunedì 13 luglio su Radio Latte Miele. Tra un'oretta arriverà un grande ospite, ci ritorna a trovare, è un ragazzo molto sorridente, fa musica ovviamente, parliamo di un cantante molto giovane, classe 2001, e mi sono accorta del contrasto tra la nostalgia delle sue canzoni e il suo temperamento, il suo essere un ragazzo molto molto solare e sorridente. Vi sto dando qualche indizio perché mi piacerebbe che indovinaste voi al 335-787-1910 chi ci viene a trovare oggi, quindi vi ho già detto, vi darò un po' di indizi nella prossima ora. Classe 2001, ragazzo incredibilmente sorridente, in una sua canzone molto famosa e anche vittoriosa, direi, cantò "Nessuno ci insegna a piangere a 20 anni".
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Lezione di questa canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Su latte e miele, canto d'amore, che la vita va presa a morsi, anche quando sa di lime, anche quando ti regala questi morsi un pochino aspri. Tra l'altro c'è questo bellissimo modo di dire che rientra nel mondo degli agrumi, inglese, che dice: quando la vita ti dà dei limoni, quindi ti regala dei morsi aspri che magari tu non ti immaginavi, non ti aspettavi, you make a great lemonade. Tu fai una bella limonata, ci metti un po' di zucchero, la trasformi e ne fai un sorso un pochino più gradevole. Parliamo di cibo oggi perché, come vi ha ricordato Enrico nella trasmissione precedente, oggi è la giornata mondiale dedicata alla cosa preferita dei bambini di tutte le età, di tutti i tempi, quindi è la giornata dedicata alle patatine fritte. Esiste dal 2007 e vi giuro che ho cercato per più di 3 minuti questa mattina come mai esiste la giornata mondiale delle patatine fritte. In genere tutte queste date importanti di respiro internazionale nel calendario fanno riferimento ad un evento storico, alla creazione, alla nascita di qualcuno. No, non c'è nessun motivo per cui esista la giornata delle patatine fritte, se non per il fatto che sono incredibilmente buone. Chiamate così in italiano, ma chiamate French fries nella maggior parte delle altre nazioni del mondo. In realtà provengono dal Belgio, non so se ve l'ha ricordato Enrico. La storia ci racconta che nel 1600 questi pescatori belga, posso dire così, belga, che friggevano e si mangiavano tanti pesciolini di fiume, ricorsero alle patate e le affilarono, le tagliarono fine fine per replicare la forma dei pesciolini quando questo fiume si ghiacciò. Di conseguenza provengono dal Belgio, ma sapete che in Belgio si parla anche il francese, quindi la Francia a volte si prende questo merito buonissimo. Ma c'è un modo di farle sane? Di cucina, di friggerle senza bucarci lo stomaco? Tra poco lo scopriamo.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: immortali, Achille Lauro, su Radio Latte Miele. È il 13 luglio, è lunedì, ma questo lunedì ha una nota positiva perché è la giornata mondiale delle patatine fritte. Quindi, qualora non sapeste che cosa cucinare oggi, sapete che potete fare uno strappo alla regola delle nostre diete, perché dai, si può anche rispettare un po' il calendario, è una misera scusa per mangiare delle patatine fritte. Ho cercato modi per friggere le patatine fritte che però le rendano più sane possibili, perché non tutte le diete escludono il fritto, e ho scoperto che ovviamente tutto dipende da come viene eseguita la frittura. Allora, innanzitutto è molto importante scegliere un olio stabile ad alte temperature, perché una buona frittura si va a fare quando i gradi arrivano a 170-180, quindi in questo caso i migliori oli da usare per friggere, che facciano non malissimo al nostro organismo, sono o un buon olio extravergine di oliva, che comunque non usano tutti, oppure un olio d'arachidi però di buona qualità, quindi questo esclude l'utilizzatissimo olio di girasoli. Poi non bisogna riutilizzare troppo spesso lo stesso olio, perché ogni ciclo di frittura peggiora la qualità dell'olio stesso, quindi ottimo risparmiare, metterlo da parte, utilizzarlo più volte, però questo non è ottimale se vogliamo guardare al lato salutare della cosa. E infine asciugare bene le patatine prima di friggerle e asciugarle bene, togliere l'olio in eccesso alla fine. Però la regola principale che ci danno gli amici nutrizionisti per mangiare il fritto nel modo più sano possibile è mangiarlo raramente.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL FG.
6: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro

0: parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Se mi chiedessero come ti vorresti chiamare in base alle grandi canzoni della musica italiana dedicate a grandi nomi femminili, io non avrei dubbi. Vorrei chiamarmi Margherita per il capolavoro che sta arrivando dal 76 con cui riparte il nostro viaggio nel tempo.

grande ritorno dei Ricchi e Poveri insieme per il Sanremo dell'85 con Se mi innamoro. Io ve lo dico sempre, ogni volta che la parolina se precede una frase che riguarda l'amore è sempre una bugia, ok? Se mi innamoro e poi mi chiedo perché dico se, perché è chiaro che io mi stia già innamorando, se no non ti avrei dedicato questa canzone che si portò a casa la vittoria della Kermesse del 1985, stesso anno in cui il signor Baglioni andò a ritirare il premio per la canzone d'amore migliore del secolo, Questo piccolo grande amore. Ma adesso arriva Zucchero.

0: Il nostro professore d'inglese preferito, cioè Zucchero, Sugar Fornaciari dal 95 su Radio Latte Miele, sempre birichini i titoli dei suoi album, perché dopo l'87 o l'89 regia con Oro, Incenso e Birra, forse 89, esatto, ci siamo ascoltati Così Celeste dal 95, Spirito Divino, ma la parola divino è scritta con due maiuscole, la D e la V, sempre per attingere al campo delle birichinate. Oggi basta parlare di patatine fritte, ma ricordiamo che è la giornata mondiale delle patatine fritte, e sono inciampata in questa notizia che ci arriva dalla Cina. Un'università in Cina offre un corso di laurea triennale incentrato interamente sull'arte e la tecnica del fare barbecue. Non ci credevo, e invece succede proprio questo. Quindi tre anni, perché è un corso di laurea triennale, ovviamente si vanno ad esplorare tutte le tecniche, tutti gli strumenti, tutte le cotture, tutte le possibili immaginabili reazioni di Maillard, tutte le anche le misure di sicurezza che dobbiamo assumere quando ci dedichiamo ad un fuoco molto molto esposto. Quindi ci dedichiamo a tutte le sfumature della grigliata, al controllo del calore. Ciò dipende, ed è qui che l'internet mi ha dato la risposta, da una sempre più crescente domanda di mercato verso il campo del barbecue. E questo ovviamente non è sfuggito a quei geni commerciali dei cinesi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: che se vola.
1: C'è Emma con Dimentico Tutto dal 2013. Sta per arrivare l'ospite di oggi, lo dovete indovinare voi tramite qualche mio indizio insidioso al 335-787-1910. Dunque, ci siamo ascoltati una canzone del 2013. Lui è nato nel 2001, quindi aveva solo 12 anni quando Emma cantava Dimentico Tutto. Nonostante questo, nonostante la sua giovane carriera, questa è costellata da successi. Lo abbiamo conosciuto nell'edizione 2023 di X Factor, dove si classifica con l'inedito Lacrime al quinto posto sotto alla guida del giudice Dargen D'Amico, ma soprattutto due anni dopo, nel 2025, quindi l'edizione dell'anno scorso del Festival di Sanremo, non solo vince la categoria Nuove Proposte con una canzone che si chiama Vertebre, ma si porta a casa anche il premio della critica Mia Martini. Se io vi dico che il suo cognome è un mese dell'anno, ve la faccio troppo facile.

Sono già le 12 di questo lunedì 13 luglio, data un pochino scaramantica, e voi ancora non avete spulciato l'oroscopo di Paolo Fox, il nostro cavaliere dello zodiaco. Tranquilli, anche se è già passato in onda e non tornerà fino alle 19, potete ancora consultarlo sul nostro sito in formato scritto o in formato audio, se preferite www.lattemiele.com.

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: basta.
1: Come fa una canzone a farci sentire un po' vecchi? Sono appena passati Benji e Fede, però insieme ad Alex Britti, con Viva la Vasca, il reprise 2026 della sua eterna Vasca, perché ci fa, ci chiacchiera, ci racconta di, del fatto che un ragazzo ha conosciuto una ragazza del 2006, l'anno glorioso dei nostri mondiali. Vi do un altro dato che ci potrebbe far sentire un pelo vecchi: da settembre la classe, coloro che sono nati nel 2020, cominciano le elementari. E tra poco arriva Andrea Settembre su Latte e Miele.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare: anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: L'estate, la festa, con te tutta la notte, sei già nella testa.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Ma che bello uscire da Partenope, quindi Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, una canzone che ci narra un pezzettino della storia di Napoli, a cogliere finalmente settembre su Latte e Miele.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, la tua città che risuona.
1: Che bello, eh?
0: Io ho una teoria, cioè che Napoli e musica è una coppiata vincente, che Napoli non ne ha mai sbagliata una.
1: Vedi, mi piace come parli.
0: Ti piace.
1: Forse hai ragione.
0: Che però da un lato immagino che ti dia dei termini di paragoni veramente alti in qualche modo.
1: Sì, ci sono stati artisti nella nostra terra grandissimi, enormi, sì. e quindi insomma bisogna provare almeno di starci al passo.
0: Sì.
1: Io sono un grande fan di Pino Daniele, con lui è impossibile stare al passo ovviamente,
0: certo.
1: Perché è stato il re secondo me, e quindi, ma non solo per i napoletani, cioè lui secondo me è uno dei più importanti artisti, musicisti proprio che abbiamo avuto nella storia della musica. Io mi ispiro tanto a lui nella scrittura, nell'approccio anche, no, all'unione di più cose in una canzone.
0: Più ingredienti.
1: Sono cresciuto con la sua musica grazie alla mia mamma e grazie alla mia terra, perché Pino suona dovunque.
0: Certo.
1: E quindi eccoci qui oggi.
0: Però non canti tanto in napoletano. Sei qui oggi per presentarci e parlarci della tua ultima canzone, Due settimane. Però scegli, prediligi l'italiano nelle tue canzoni, giusto?
1: Dipende. Per esempio in Vertebre c'è un po' di napoletano.
0: Sì, c'è un pezzettino.
1: In alcuni brani che sto scrivendo adesso c'è anche solo napoletano alcune volte.
0: Ah, attenzione.
1: Quindi poi ti stupirò. Quando uscirà l'album ti stupirò.
0: E tornerai a farcele,
1: ovviamente tornerò
0: a farcele
1: qui.
0: Sentire. Sentite, direi di cominciare ad ascoltarla quest'ultima canzone. È uscita venerdì 3 luglio, cioè Settembre con Due settimane. Un ragazzo, secondo me, ossessionato dal tempo. È il nome, è un mese, Due settimane è un lasso di tempo. Tra poco gli chiediamo come va quest'estate, ma adesso ce l'ascoltiamo.

0: uscita un paio di venerdì fa, il 3 luglio, due settimane settembre, qui con noi su Radio Latte e Miele, e ci racconta un po' la storia di questa canzone. Innanzitutto, come è stata presa dal tuo pubblico questo urlo nostalgico?
1: Io sono un urlatore di nostalgia, okay, potremmo dire.
0: Ok,
1: ci quindi fu. Esatto, nel cibo mettiamo. Quindi ti direi che in realtà è stata recepita bene, nel senso che mi hanno scritto tantissime persone le loro storie di ex o anche semplicemente frequentazioni finite male,
0: ecco.
1: Ok, insomma, all'inizio erano esplosioni di amore e poi dopo due settimane non era più niente. Quindi mi è arrivato un bel feedback dalle persone che mi ascoltano. Sono contento da un lato mi dispiace che sono quasi tutti tristi.
0: Ecco, però, esatto, tu però... hai detto contattatemi quando volete riscrivere al vostro ex,
1: esatto.
0: O alla vostra ex. È una bella responsabilità a settembre.
1: Io sono pronto. Cioè, sono pronto a fare. Io ho fatto una serenata, penso ti riferisci a quello, ho fatto una serenata
0: all'ex contrario
1: di una mia amica,
0: sì.
1: Con lei sotto al palazzo. Io sono pronto, se qualcuno vuole andiamo a cantare ai vostri ex, alle vostre ex la canzone.
0: Infatti no. È una canzone sul love bombing, sul sì. Ghosting. E ti volevo chiedere, siccome sei qui, mi volevo approfittare, potresti spiegare a mia nonna, che magari ci ascolta, che adora le tue canzoni, cos'è il love bombing nel 2026?
1: Allora, il love bombing è praticamente una situazione in
0: sì.
1: cui l'altra persona da subito all'inizio ti riempie d'amore,
0: okay.
1: C'è un'inondazione di amore, di attenzioni,
0: entusiasmo
1: troppo esagerato, tantissimo. E poi è un ti amo detto praticamente subito, che tu dici ma ci conosciamo da tre giorni, però oddio, ok, mi stai
0: come
1: facendo sentire speciale. E poi dopo due settimane ad esempio
0: niente più, niente
1: finito,
0: più,
1: niente
0: e
1: più.
0: Quindi si diventa dei fantasmi.
1: Si diventa dei fantasmi, esatto. Quindi è un po' questo il love bombing, mettiamola così.
0: Grazie, settembre, ora anche mia nonna lo sa. Questo non si sposa con il tuo temperamento. Tu sei sempre incredibilmente solare. È la terza volta che ho il piacere di intervistarti,
1: sì.
0: Ci siamo visti a Sanremo. Quindi cosa, tossisci pure, non c'è problema. Cosa succede nel palco e cosa succede quando sei in studio di registrazione? Ti trasformi in un animale nostalgico?
1: Ma no, ma fa parte di me, in realtà fa parte di me. E poi ovviamente siamo tutti quanti un insieme di cose, di esperienze di vita, no? E sono una palette di colori molto ampia,
0: okay,
1: quindi chi
0: okay.
1: mi conosce proprio nel personale, nel privato, mi conosce a 360 gradi e sa che insomma sono una persona molto solare, amo la vita, però ho i miei momenti di malinconia, anche di tristezza. E che è giusto che convivano e che vivano in noi,
0: certo,
1: e che
0: certo.
1: diamo espressione a tutte queste emozioni, è giusto.
0: E cosa sarebbe la musica italiana e non solo senza tutte quelle delusioni d'amore? Io ringrazio
1: certo,
0: tutti i no, tutte le red flag che sono capitate a voi artisti. Ci ascoltiamo la tua canzone vittoriosa dal Sanremo dell'anno scorso, C'è vertebre sul latte e miele.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff.
3: E batte quali mai, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Latte e miele.

Grazie ancora ad Andrea Settembre, in arte solo Settembre, che è venuto a trovarci qui su Radio Latte Miele. Riparte il nostro solito viaggio nel tempo di ogni seconda parte dell'ora, e lo fa a partire dal 1970. Arriva Nicola Di Bari con La prima cosa bella.

0: tempo. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622 622.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: È la carta di Calabria l'eredità più importante della convention nazionale della città dell'olio in corsa Corigliano Rossano. Per la prima volta la rete dei 560 enti pubblici olivicoli italiani si dota di un documento che tiene insieme una visione di lungo periodo e impegni operativi immediati. La carta, nell'80° anniversario della Repubblica Italiana, rivendica per l'olivicoltura un fondamento costituzionale esplicito, un oliveto curato e la tradizione concreta dell'articolo 9, tutela del paesaggio e della biodiversità, dell'articolo 4, il lavoro come fondamento della comunità nazionale e dell'articolo 32, la salute come diritto e interesse collettivo. L'assessore regionale al welfare Pasqualina Straface avvia una serie di ispezioni negli ambiti territoriali sociali della Calabria per verificare trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. La prima tappa è fissata per il 20 luglio a Castrovillari, dove sono emerse anomalie nella rendicontazione del 2025. La regione ha già redistribuito le risorse residue del Fondo regionale per le politiche sociali e attivato i buoni di servizio 2026. L'obiettivo è garantire legalità, efficienza e una gestione corretta dei fondi destinati al sociale. La polizia ha arrestato a Scalea un uomo trovato in possesso di 500 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e oltre 11.000 euro in contanti. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Cosenza e dal commissariato di Diamante, coordinati dalla procura di Paola. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio ed è stato posto ai domiciliari. Dopo la convalida, il giudice ha disposto per lui l'obbligo di firma. Il comune di Vibo Valentia acquisisce la sede dell'Istituto delle Suore della Carità, storico edificio nel centro cittadino, al termine di un lungo percorso di trattative con l'ordine religioso. L'operazione è stata conclusa attraverso la compensazione dei debiti tributari del venditore, senza esborsi immediati per l'ente. Il sindaco Enzo Romeo definisce l'acquisizione un passaggio strategico per la città e per nuove funzioni pubbliche. L'amministrazione punta ora a reperire i finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell'immobile. Si è conclusa la seconda edizione della Fattoria dei Sorrisi, il progetto dell'associazione Iole Santelli dedicato ai ragazzi neurodivergenti e ai loro fratelli. I partecipanti hanno preso parte ad attività educative e laboratori immersivi nella natura, affiancati da operatori specializzati. La presidente Paola Santelli ha sottolineato il valore del sostegno alle famiglie e dell'inclusione sociale. Sabato 18 luglio Marcellinara ospita la festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo dedicata alla valorizzazione dell'istmo calabrese. Sarà presentato il progetto Nuovi Sentieri Ciclopedonali che collegheranno la Costa degli Dei alla Baia di Soverato passando per Monte Cocuzzo. La giornata si aprirà con il primo cicloraduno della ciclovia dei Parchi della Calabria. Gran finale alle 21.30 con il concerto del cantautore Enrico Nigiotti, testimonial della manifestazione.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati
9: sul latte e miele.
10: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

copertina di un vinile tipicamente anni 80, suona l'82 su Radio Latte e Miele, i colori veramente flesciosi, posso dirlo, Umbertini in regia che è appena arrivato, rosso, giallo fosforescente, blu fosforescente, che si intona molto bene con il titolo dell'album di Vasco Rossi, quindi vado al massimo, da cui ritroviamo anche questa splendida giornata, una giornata stravissuta, straviziata, senza tregua, e quindi vi ricordo che oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte, quindi si può straviziare oggi. Ho anche googlato, ma allora per la par condicio, esiste una giornata mondiale dedicata alle verdure? Perché mi sembrerebbe giusto. No, non esiste.

0: Suona il 96, c'è Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. Ce lo vedrei proprio bene vestito con il vestiario del tennis. Chissà se anche lui ieri ha seguito quelle 3 ore e 46 minuti della vittoria di Sinner. Noi stavamo spulciando insieme questa mattina le curiosità, le ossessioni di quello che è il torneo di Wimbledon, in cui sì, sicuramente vige la regola del bianco ottico, no avorio, no crema, ok? Però non è l'unica ossessione di questo torneo. Per esempio, oggi è lunedì 13, il numero 13 è evitatissimo all'interno del torneo di Wimbledon. Per esempio, per quanto riguarda la numerazione dei campi, non esiste il 13° campo, si passa direttamente dal 12 al 14. L'altra ossessione che abbiamo ben visto su tutti i nostri social, anzi nei social di quei fortunatoni, quelle fortunatone che sono andate a assistere, è quella delle fragole, che a Wimbledon sono importanti tanto quanto il tennis. È la stagione delle fragole, ma non solo fragole qualsiasi, ovviamente tennis uguale lusso, uguale bontà, uguale qualità. Sono fragole fresche che arrivano tutte le mattine dal Kent, una regione rigogliosa vicino a Londra, e se ne consumano nelle 2 settimane del torneo di Wimbledon circa 38 tonnellate. Il tutto è ovviamente accompagnato da 10.000 litri di panna.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
8: in via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

più che d'amore, questa canzone del 2012 di Arisa parla di cura. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio nel minimo dettaglio. Ultime, ultimissime curiosità su Wimbledon e poi spero che ci dedicheremo anche ad altri sport e anche la settimana in cui si concluderanno i mondiali di calcio e torneremo a dare spazio anche ad altro. È proprio un quadro Wimbledon. Lo stesso Sinner ha detto: non c'è posto migliore, non c'è campo migliore in cui giocare. Per esempio, anche a livello televisivo è di un'eleganza incredibile, non solo perché il dress code impone il bianco, ma perché non ci sono tutti quei cartelloni pubblicitari. C'è il tennis che è il protagonista di tutte quelle ore che restiamo incollati alla TV. L'erba, come fai a non curare l'erba del campo di tennis? È trattata come una vera opera d'arte. Ogni anno si riseminano circa una tonnellata di semi per farla restare così verde. Un team di specialisti la cura ogni giorno per andare a risolvere tutti gli impatti che ha durante le partite, e persino i raccattapalle, questo mi ha fatto molto ridere, imparano a muoversi sopra quell'erba senza rovinarla, tipo volano.

0: era un hype mondiale.
1: Qualche minuto alle 13 di questo lunedì 13 in compagnia di Radio Latte Miele, me ne sto andando, ma vi lascio come al solito con la perla imbarazzante, la freddura brutta firmata Taxi Driver, che ovviamente riprende le vicende del weekend. Allora, Wimbledon 2026, ci scrive Taxi Driver. Sinner è un fenomeno, è nato proprio con la racchetta in mano. Racconta la madre che è stato un parto molto difficile. A domani.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra, buongiorno, buon lunedì a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia con me anche nelle prossime due ore. Ben trovati, ricominciamo la settimana insieme come sempre con tutte le nostre notizie e curiosità. Allora, oggi l'orario è quello giusto, secondo me in tanti siete a tavola in questo momento, ma ne parleremo più tardi. Più che altro un po' di consigli su cosa portare a casa e quindi come fare la spesa in questi giorni per affrontare proprio questo caldo così forte, perché mangiare bene può essere una soluzione importante. 335 787 1910, questo è il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con noi, e adesso è il momento di dare la linea a Francesco Bianco con Ok Salute e Benessere.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La stagione estiva evoca immediatamente il desiderio di refrigerio, relax e lunghe giornate trascorse tra i tuffi in piscina e i bagni in mare, al fiume o al lago. L'acqua rappresenta infatti una fonte impareggiabile di divertimento e benessere psicofisico, ma non bisogna mai sottovalutare i potenziali rischi legati alla trasmissione di infezioni di varia natura. L'esposizione ad ambienti acquatici non perfettamente salubri e l'adozione di comportamenti igienici scorretti possono infatti esporre il corpo al contatto con microrganismi patogeni, anche gravi. Le patologie più frequenti colpiscono prevalentemente la pelle, gli occhi, il condotto uditivo, le vie respiratorie e l'apparato digerente. I soggetti caratterizzati da una maggiore vulnerabilità biologica, stiamo parlando di bambini, anziani, individui con difese immunitarie ridotte, necessitano di una protezione ancora più attenta. L'obiettivo fondamentale di questa guida è fornire degli strumenti scientifici e pratici per prevenire le infezioni, permettendo di vivere un'estate all'insegna della sicurezza. Il meccanismo biologico di contagio è lineare. L'ospite entra in contatto con l'agente patogeno, che può essere un batterio, un virus o un parassita, il quale penetra attraverso le barriere cutanee, le mucose esposte o l'apparato digerente, quindi ingoiandolo. Le fonti di contaminazione variano a seconda dell'ambiente. Nelle piscine il problema principale è spesso legato a una concentrazione di cloro insufficiente o a sovraccarico di bagnanti. In mare i rischi aumentano in prossimità di scarichi di acque reflue o dopo abbondanti piogge che riversano detriti organici sulla costa. Dal punto di vista clinico le manifestazioni si suddividono in precise tipologie. Abbiamo dermatiti, infezioni oculari, otiti, riniti, disturbi del tratto respiratorio e gastroenteriti. Non è un caso che disturbi digestivi risultino decisamente più frequenti in estate, complici le temperature elevate e le occasioni di contatto con acque non perfettamente pure. Andiamo in piscina, l'ambiente chiuso e controllato della piscina presenta uno spettro di microrganismi tipici, spesso resistenti alle normali concentrazioni di disinfettanti se la manutenzione non è impeccabile. Le patologie infettive che si riscontrano più frequentemente in queste strutture colpiscono diversi distretti corporei: dermatiti, manifestazioni infiammatorie della pelle caratterizzate da evidenti irritazioni cutanee, eruzioni, piccole bolle superficiali ed eritemi localizzati, infezioni agli occhi, la congiuntivite infettiva o chimica che provoca una spiccata irritazione della mucosa, rossore diffuso, fotofobia e dolore oculare, infezioni dell'orecchio, otite esterna, detta anche orecchio del nuotatore, responsabile di dolore acuto, infiammazione del condotto e temporanea riduzione dell'udito, infezioni del naso, rinofaringite acuta che si manifesta con irritazioni locali, starnuti frequenti e congestione delle vie aeree superiori, infezioni del respiro, forme più severe come bronchite o polmonite, atipica da nebulizzazione di agenti come la legionella, associati a difficoltà di respiro, infezioni dell'intestino. Il monitoraggio attento di queste reazioni è fondamentale. Al contempo bisogna ricordare che i cibi fritti e piccanti attivano il calore corporeo e possono accentuare le eruzioni sulla pelle, sovrapponendosi alle irritazioni causate dal cloro. Grazie per essere stati con noi.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Cioffi con Carmela, questo Radio Latte Miele, pezzo che stiamo ascoltando in realtà da qualche settimana, proprio il singolo estivo scelto da Cioffi, che in realtà parla di uno di quegli argomenti che sono tra i più trattati non solo nella musica ma anche nella letteratura, ovvero proprio il tradimento. Tradimento che con da una parte ironia e leggerezza viene raccontato in questa canzone insieme a varie contraddizioni, ma in realtà viene raccontato sia dalla parte di chi tradisce che di chi viene tradito. E dicevo, c'è ovviamente un fondo amaro in questa storia che non finisce bene, anzi che ha un pessimo finale, ma c'è anche ironia e leggerezza, proprio anche sottolineate dalla musica, ovviamente dall'energia di questo pezzo perfetto per l'estate per Cioffi. Ma lui stesso dice: volevo affrontare un argomento che appunto in tanti hanno affrontato in un modo un po' diverso, soprattutto in un modo anche più leggero ed ironico, visto che poi il significato principale di questo pezzo sta tutto in quel chi se ne frega che insomma serpeggia tra il testo e la leggerezza della musica stessa. Andiamo avanti proprio con la musica e scopriamo quello che è il disco Latte Miele che ci accompagna questa settimana, Giovanotti Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento, il disco Latte Miele di questa settimana che tornerà qui su Radio Latte Miele fra 3 ore. Giovanotti impegnato nel suo tour mondiale che dopo gli Stati Uniti adesso lo porta a far tappa in Europa per poi riportarlo in Italia tra agosto e settembre, quelle date del Jova Beach Party. Ma la notizia di questi giorni è che proprio in occasione del suo 60° compleanno in autunno, dal 26 di novembre al 2 di dicembre, sarà al cinema un documentario dedicato proprio a Giovanotti, Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti. Documentario firmato da Dario Zonta e Carlo Zoratti che ripercorre oltre 30 anni di vita dello stesso Lorenzo Cherubini. Ci racconta quindi la sua carriera fin dagli inizi, le prime radio dove appunto Giovanotti ha iniziato, quindi i primi passi nella musica, e poi le grandi folle degli stadi e il Jova Beach Party. Tra l'altro proprio due registi seguono Giovanotti dal 2019, dal primo Jova Beach Party, e ci raccontano sì il Giovanotti pubblico, quindi il Giovanotti cantante, ma in questo documentario ci raccontano un po' anche la figura più intima, più privata, anche con i momenti più difficili magari affrontati in questi ultimi anni. Tutto da vedere, c'è tempo per organizzarsi perché uscirà al cinema proprio dal 26 di novembre al 2 di dicembre.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Pronti come sempre a quest'ora per viaggiare nel tempo grazie alla nostra musica? E allora tra poco si va negli anni 80 con Gian Mananini e i Bionda, e adesso 1971 c'è Mina con Amor Mio.

Gianna Nannini con Ehi Bionda dal 1988 qui su Radio Latte e Miele. Allora, come vi avevo anticipato poco fa, quando abbiamo cominciato, parliamo oggi di quegli ingredienti da portare a tavola per aiutarci, soprattutto in queste settimane di caldo particolarmente intenso, a sopportarlo. Perché dicono proprio gli esperti che il primo aiuto fondamentale in questi giorni viene da quello che portiamo a tavola. Magari molti di voi proprio a quest'ora staranno pranzando. Molti avranno anche già pranzato, però insomma idee che possono servirvi se non altro per i prossimi giorni. Tutta una serie di vegetali, quindi soprattutto di verdure, che possono apportare vitamine ma soprattutto idratazione, quindi tanta acqua, che è in effetti quello che serve al nostro organismo, ma possono darci anche le energie giuste proprio per stare bene in questo periodo. Allora, gli esperti consigliano, vediamo i primi due. Innanzitutto il pomodoro, che in effetti è un po' il re dell'estate, simbolo anche della nostra cucina mediterranea, e molto più che un ingrediente base, è ricchissimo di licopene, che è un potente antiossidante, aiuta a proteggere la pelle dai danni del sole, carico di vitamina C, quindi è utile anche per rafforzare proprio il sistema immunitario, per assorbire il ferro, e in questo momento può essere usato sia cotto che crudo ed è un grande alleato per la nostra estate. Altra grande alleata è la zucchina, che è ricca d'acqua, quindi grande idratazione da parte ovviamente di questo vegetale, che tra l'altro anche qui possiamo usare sia per preparazioni fredde che calde, quindi anche questo è un ottimo alleato per la tavola estiva. Magari altre due ve le dico tra poco, intanto invece ascoltiamo Luca Barbato.

0: Luca Barbarossa con le cose da salvare nel nostro viaggio nel tempo, ma noi stiamo parlando di tutte quelle cose da portare a tavola, soprattutto vegetali, verdure, in questi giorni per aiutarci a superare il caldo e a mangiare meglio. L'insalata verde, sì, certo, gli esperti dicono in questo periodo è una delle cose migliori da mangiare, però anche un po' di gusto, un po' di carattere ci sta. E per esempio la rucola è quella che in questo momento è più ricca di gusto e ovviamente anche qui tanta acqua, tante fibre, anche tanto ferro nella rucola. E poi un'altra delle regine dell'estate che non può mai mancare è appunto la melanzana, anche questa come diciamo sfiziosa, dà sapore ai nostri piatti, è leggera però ci dà tutti i nutrimenti di cui abbiamo bisogno. Anche la melanzana si può preparare in milioni di modi diversi, come condimenti anche dei primi piatti, al forno, grigliata, poi se volete usare, questo gli esperti non lo dicono, però io ci sto pensando e quindi ve lo dico, a una buona melanzana fritta. Non so voi, magari voi avete già mangiato, io no, e quindi un po' mi è venuta fame.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Polistena, dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Il viaggio ci ha riportato agli anni 2000 con Noemi e Fiorella Mannoia, L'amore si odia, canzone che è stata protagonista del concerto che ieri sera Noemi ha fatto al Castello Sforzesco a Vigevano. È stato molto molto emozionante, ovviamente tantissime persone, tutti i suoi fan, tutti i suoi più grandi successi, ma Noemi si è anche un po' raccontata, ha raccontato al pubblico come ha iniziato ad amare la musica e il fatto che da piccolina ascoltasse grandi cantautori italiani, De Gregori, Battisti, De André, grazie alla mamma che li amava particolarmente. Invece poi crescendo ha scoperto un altro genere, ovvero il blues, e proprio i primi pezzi di Noemi sono stati dei pezzi blues. C'è stato spazio, come dicevo ieri sera in questo concerto al Castello di Vigevano, per tutti i suoi grandi successi, dai primi a questo che abbiamo anche appena ascoltato, ma c'è stato spazio anche per fare una cosa molto carina, una sorpresa ad una delle sue fan, che fanno parte proprio del fan club di Noemi. Tra un successo e l'altro sapeva che la ragazza proprio ieri compiva gli anni e le ha cantato tanti auguri a te, quindi sorpresona per la sua fan.

Siamo quasi alla fine di questa prima ora in compagnia di Anna Patti in questo lunedì 13 di luglio. Dovunque voi siate, dovunque abbiate in programma di andare quest'estate, portateci con voi. Se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app, quella di Radio Latte Miele.

0: Brecht con Da Dio ad aprire la seconda ora in compagnia di Anna Patti in questo lunedì 13 luglio. Ancora buongiorno a tutti voi, ancora buongiorno ad Umbertino che è in regia con me anche per la prossima ora. Tra poco parliamo sì di vacanze, parliamo del fatto che quest'anno i borghi, i piccoli borghi italiani vengano per la maggior parte preferiti alle grandi città, forse complice anche un po' il caldo forte di quest'estate, anche tutte le politiche che si stanno facendo per contingentare gli ingressi nelle grandi città, i borghi hanno trovato una nuova vita e soprattutto rinascono grazie al fatto che vengono scelti proprio come mete estive. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalmatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam, bambina, qui su Radio Latte Miele. Allora, dicevamo come i borghi vadano tanto di moda quest'anno, e non tanto per il classico weekend toccata e fuga, ma quest'anno proprio in queste aree si registra un vero cambio di paradigma. Allora, secondo un sondaggio che è stato proprio effettuato qualche giorno fa, intanto è cresciuta la durata media dei soggiorni, che va dai 3 ai 4 giorni nei borghi italiani, e poi proprio hanno individuato quali sono le regioni più scelte, quelle preferite. A quanto pare, e questo ci fa molto piacere, la regione in testa è il Molise, regione di cui si parla spesso, no, in modo molto ironico, e invece il Molise c'è, esiste ed è anche molto amato a quanto pare dagli italiani, che scelgono proprio i borghi di questa regione, almeno quest'anno, per passarci l'estate. E sono diverse le ragioni per cui questo avviene. Innanzitutto perché appunto meno folla, e questo è un motivo per cui i borghi vengono scelti. La voglia di vedere dei posti che non si conoscono e che comunque sono molto molto belli, e che offrono anche tante piccole cose, quindi anche diciamo il bar, il ristorante locale viene molto apprezzato da chi sceglie proprio i borghi italiani. Tra poco scopriremo insieme quali sono appunto le regioni preferite oltre al Molise. Intanto invece ascoltiamo Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J con Flamenco Paranoia, qui su Radio Latte Miele. Dunque parlavamo di questa nuova forma di turismo, turismo di prossimità, scelto anche per la possibilità di decidere di andare in vacanza e prenotare anche all'ultimo momento, quindi anche un paio di settimane prima della data poi di partenza. Complice anche tante cose, anche il fatto che magari i voli aerei quest'anno siano aumentati di prezzo, ci siano anche tante incertezze sulle tratte e sui voli che effettivamente vengono effettuati. Allora è più facile magari partire con altri mezzi, come per esempio la propria auto, non andare troppo lontano ma fare qualche giorno in più rispetto al classico weekend. E come dicevamo, le regioni preferite sono in testa appunto il Molise, seguito da Basilicata, Sicilia, Emilia Romagna e Abruzzo. Invece, se proprio andiamo a vedere i borghi, e lo ha fatto proprio questa ricerca di cui vi sto parlando, il caso più evidente arriva dal sud, dalla Calabria, da Scalea in provincia di Cosenza, sulla Riviera dei Cedri. L'occupazione già prenotata per agosto è al 32%, quindi salita rispetto all'anno scorso, dove già Scalea era comunque uno tra i borghi preferiti. Bellissimo posto, appunto arroccato su una collina che si affaccia sul Tirreno, dominato dai resti del castello normanno, ed è a lungo, insomma, scelto, rimasto a lungo fuori dalle mete turistiche. Invece in questi ultimi due anni, l'anno scorso e quest'anno, risulta appunto tra i borghi preferiti dagli europei che prenotano le vacanze in Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Spot.
0: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Si viaggia nel tempo come sempre su Radio Latte Miele a quest'ora, e allora tra poco si va negli anni 80, 1983 con Anna Oxa, Senza di me, e adesso arriva Little Tony con Cuore Matto.

Anna Oxa con Senza di me dal 1983. Parliamo di vacanze, storie legate alle vacanze, cioè chi sceglie di andare in vacanza ogni anno sempre in posti diversi per scoprire ovviamente posti nuovi, e c'è chi invece sceglie un posto e lo mantiene per tutto il tempo, come questa famiglia svizzera che da 30 anni ogni estate la passa ad Alassio, proprio va ad Alassio per le vacanze estive. Allora il comune di Alassio, proprio il suo sindaco, hanno scelto di premiare questa famiglia, una sorta di premio alla fedeltà turistica. Quindi il sindaco proprio di Alassio, Marco Melgrati, ha ricevuto l'intera famiglia, papà, mamma e figlia, al palazzo comunale, e ha dato loro appunto una pergamena ufficiale della città, accompagnata anche da volumi dedicati proprio alla città come segno di riconoscenza, proprio perché questi signori svizzeri del Canton Vallese, dopo la prima volta che sono andati ad Alassio, se ne sono innamorati e da 30 anni la scelgono come meta estiva delle loro vacanze. Non hanno nessuna voglia di cambiare, con loro si sono portati la figlia in questi anni e sono tutti molto felici delle loro vacanze. Immagino che adesso che hanno avuto anche questo riconoscimento ci torneranno anche l'anno prossimo. C'è Raff qui sulla Latte Miele.

0: Raff dagli anni 90, dal 1992, con un suo grande successo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E noi continuiamo a parlare di vacanze, più che altro di storie molto belle che nascono proprio dalle vacanze, magari fatte anche quando eravamo giovani. Questo è il caso di questa signora, Silvia Ferrari, che proprio in questi giorni è ritornata in Sardegna, sulla spiaggia di Sarutas, dove era stata quando era ragazzina con i suoi genitori, con la mamma, per restituire ciò che aveva preso. E allora, non si dovrebbe fare, noi ogni anno lo diciamo, ma loro erano rimaste proprio entusiaste di questa spiaggia meravigliosa e avevano portato via della sabbia. A distanza di quasi 30 anni, per esplicita richiesta della mamma, che adesso non c'è più, ma che proprio prima di mancare ha chiesto alla figlia di restituire la sabbia che loro avevano prelevato dalla Sardegna e che in tutti questi anni è rimasta ad abbellire il giardino zen della signora Ferrari. La figlia quindi è tornata lì insieme al marito per restituire la sabbia e proprio l'assessore all'ambiente di Cabras ha proprio detto che questo è un gesto bellissimo, anche perché se immaginate che tutti facciamo questa cosa e portiamo via un pezzo di spiaggia, in realtà danneggiamo proprio un grande patrimonio che è quello del litorale della Sardegna. E quindi queste restituzioni, anche a distanza di anni, oltre ad essere un gesto molto coraggioso, ci fanno capire che, insomma, abbiamo capito che è sbagliato e che forse è il caso di restituire, come è stato proprio in questo caso da parte della figlia della signora Ferrari.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
7: in via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: nostro viaggio ci ha riportato agli anni 2000-2010 con Alessandra Amoroso. Urlo e non mi senti, parliamo di pallavolo, stiamo seguendo il cammino delle ragazze della nazionale femminile di Velasco alla Nations League. Ieri partita un po' difficile, diciamo che le ragazze alla fine vincono al tie break contro la Cina 3-2 con una bellissima rimonta, ma comunque hanno fatto un gran percorso perché nelle 12 partite disputate 10 vittorie, solo 2 sconfitte, quindi chiudono la fase preliminare al secondo posto alle spalle degli Stati Uniti. Insomma, hanno confermato con questa prima parte della Nations League il loro ruolo tra le grandi favorite di questo torneo, dunque si sono conquistate i quarti, giocheranno proprio i quarti di finale mercoledì 22 luglio alle 13:30 ora italiana contro i Paesi Bassi. In bocca al lupo alle nostre ragazze e come sempre noi vi terremo aggiornati.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Siamo quasi arrivati alla fine delle nostre 2 ore insieme in questo lunedì 13 di luglio. Tra poco passerò il testimone a Doug, che come sempre vi tiene compagnia nelle prossime 2 ore.

0: 14:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele, ancora buon pomeriggio a tutti voi da Anna Fattima, buon pomeriggio a Doug che balla.
3: Senti che musichina estiva che c'è qua sotto.
2: Guarda che bello, vedi? Quella. Come stai?
3: Molto bene, grazie. Oh, tu Annina bene. Stai bene?
2: Bene, grazie.
3: Tu classico grazie. Golfino
2: sì,
3: oggi.
2: Sì, oggi mi sono fatta una camminata sotto il sole che avrei evitato.
3: Quindi golfino.
2: Quindi sono arrivata qui che avevo troppo caldo,
3: sì?
2: Qui fa... comunque fresco e allora golfino.
3: Sì, giusto, no, se no ti si ghiaccia. Bravissimo. Il sudore addosso.
2: Esattamente.
3: E poi
2: sono guai.
3: Sono guai, certo, sono certo, guai. Certo. Poi tu sei famosa per essere
2: per i guai.
3: Cagionevole.
2: Esatto,
3: i guai.
2: Bravo, quindi, bravissimo.
3: Quindi meglio
2: esatto.
3: Così. No, meglio così, meglio così. Allora, intanto però volevo invitare sì. I nostri amici sì. Al 335-787-1910 perché più tardi facciamo anche un bel regalo.
2: Oh, che bello.
3: Bello.
2: E allora rimanete qui che siete in ottima compagnia nelle mani di Doug, vi fa anche dei regali, che volete di
3: ma
2: più?
3: Veramente.
2: Ma dove volete guarda, andare? Poi?
3: Ma proprio veramente.
2: Fa caldo.
3: Non andate,
2: non
3: state
2: andate.
3: Qua, rimanete accesi con l'aria condizionata che si sta bene. Ciao Annina, grazie, a domani.
2: Domani.
3: Ciao. Noi cominciamo tra pochissimo, prima i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: I pinguini tattici nucleari e sorry, scusa lo siento in questo pomeriggio su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana. Eccoci qua, a metà pomeriggio come sempre ci incontriamo sulle frequenze di Radio Latte Miele per farci due chiacchiere insieme. Ciao!
1: Che meraviglia!
0: È vero, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco! Cosa è? Ecco, infatti. Oggi Glauco è più simpatico del solito. Comunque, allora,
2: arrivare più vicino possibile.
0: È vero. Questa è l'aria condizionata, invece. Comunque, poco fa dicevamo al 335-787-1910, che come sempre è il numero magico per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, vi facciamo un bel regalo. Di cosa stiamo parlando, però, ve lo dico tra poco.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors in questo bel pomeriggio insieme. Allora, dicevamo, c'è un regalo che vi aspetta al 335-787-1910, ma è stupendo, ma è fantastico. Ovvio che sì, perché ormai è diverso tempo che ne parliamo. Anche quest'anno siamo partner di Una Notte con le Stelle, una grandissima e meravigliosa manifestazione tutta musicale che avviene ogni anno sull'isola di Malta, quindi a pochissima distanza dalla Sicilia, con un cast eccezionale: Loredana Bertè, Patti Pravo, Raff, Fausto Leali, buona parte del cast di Amici di Maria De Filippi, quindi ci sarà Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Ambra Angiolini. Veramente un cast incredibile per celebrare la bellezza della musica italiana e dello spettacolo italiano nell'isola di Malta. Come sempre noi vi invitiamo a fare un salto, perché tanto Malta è stupenda e meravigliosa, e poi c'è questa occasione imperdibile, assolutamente da non perdere. Cosa dovete fare intanto? Segnatevi il numero, perché tra poco vi faccio sentire un audio che voi dovrete ripropormi, va bene? È un modo di dire in maltese, che è una lingua un po' particolare, devo dire la verità, che voi dovete provare a ripetere, va bene? 335-787-1910, tra poco vi faccio sentire cosa dovete ripetere.

0: Si chiama Los Angeles, la nuova canzone di Blanco su Radio Latte Miele. Ci siamo lasciati in sospeso con i vostri messaggi al 335-787-1910. Perché c'è una parola, anzi in realtà solo due parole, in maltese, da ripetere con un messaggio vocale, perché questa è la chiave di accesso per venire insieme a noi a Malta. Il giorno è il 5 di settembre, vi aspettiamo lì e noi vi regaliamo due biglietti praticamente sotto palco. VIP Gold per assistere a questo bellissimo concerto con Loredana Bertè, Fausto Leali, Raff, Patti Pravo e Radio Latte Miele. La parola da ripetere è questa qua.
1: Beusa Awiya.
0: Beusa Awiya.
1: Beusa Awiya.
0: Beusa Awiya.
1: Beusa Awiya.
0: Fammi risentire.
1: Beusa Awiya.
0: Che vuol dire bacio rumoroso. Ok? Mua. Tipo così. E vabbè, uno fa anche il rumore giusto.
1: Beusa Awiya.
0: Perfetto. Questa parola qui con un messaggio vocale. Dite anche come vi chiamate, da dove ci state ascoltando, al 335-787-1910.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Si parlava di viaggiare, ma noi adesso viaggiamo principalmente con la memoria e torniamo un po' indietro nel tempo grazie al nostro viaggio nella storia della musica italiana. Torniamo negli anni 70, 1970, con Lucio Battisti.

In bicicletta su Radio Latte Miele, ben ritrovati in questo pomeriggio che immagino anche magari chi è appena finito la scuola, chi sta andando all'università, può essere dedicato allo studio. Certo, siamo arrivati a metà luglio, però metti che c'è qualcuno che c'ha il debito, che ne so, in inglese, in tedesco, in francese, queste, queste lingue assurde però sono molto utili da imparare. Ecco, e io come sempre un po' vi esorto a cercare di imparare anche magari qualche nuova lingua, perché c'è uno studio internazionale che riguarda proprio questo, una sorta di beneficio che il nostro cervello riceve nel momento in cui è in grado di imparare più di una lingua, di parlarne più di una, scritta, letta o anche semplicemente un po' così chiacchierata in maniera colloquiale, perché il cervello si mantiene bello giovane e allenato parlando tante lingue, no? Non basta saperne una sola, a volte anche un po' maluccio, ecco. Bisogna saperne più di una. Ci sono dei... per la prima volta questo studio ha capito quanti sono gli anni guadagnati in vita grazie allo studio di una o più lingue. Ne parliamo insieme magari tra pochissimo. Intanto il re degli stadi e della musica italiana ritorna su Radio Latte Miele con questa canzone del 1998. Si chiama Io No e lui è Vasco Rossi.

0: Vasco Rossi, io no su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di imparare le lingue e quanto questa buona, sana abitudine, certo magari un po' difficile e magari qualcuno la trova più facile di altri, però porta davvero tantissimi benefici. Intanto uno su tutti, la possibilità di viaggiare senza aver bisogno di star lì sempre col cellulare in mano a farsi tradurre le cose, primo beneficio, soprattutto sull'inglese, su poche altre lingue, lo spagnolo mi viene in mente, eccetera. Altro beneficio è quello che ha scoperto questa ricerca scientifica, e cioè che il cervello invecchia di meno se sa più lingue. Ok, questo studio è stato fatto in una zona del mondo dove essere poliglotti è abbastanza alla portata di tutti, perché siamo nei Paesi Baschi dove si impara il basco, lo spagnolo, il francese, l'inglese, quindi sono già quattro lingue ed è già un bel imparare. Ecco, le persone che sono in grado di padroneggiare piuttosto bene, non bisogna essere madrelingua ovviamente, già quattro idiomi internazionali, guadagna circa 13 anni di vita, che sono un bel po', basta sapere queste lingue. Invece sì, chi ne impara un po' di meno, ad esempio 3 valgono 7 anni e 2 lingue invece valgono ben 6 anni in più in termini di gioventù del cervello, quindi a pari di età il cervello che ha più lingue nel suo bagagliaio ha qualche anno in meno dimostra qualche annetto in meno, quindi non vale però soprattutto vale per tutti questa cosa qua, quindi è alla portata di tutti, soprattutto magari in una età un po' avanzata della vita. È chiaro che se impari queste lingue da giovane è molto meglio, però comunque anche impararle a, che ne so, 30, 40, 50, 60, 70 anni, il cervello impara tantissimo anche quando l'età è un po' più in là.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€.

Colapesce di Martino con Sesso e Architettura su Radio Latte e Miele. E lunedì si parla di sport con il 3 su 3. Non possiamo che cominciare dal tennis con la seconda vittoria consecutiva del torneo di Wimbledon da parte dell'altoatesino Jannik Sinner. Questo già lo sapevamo, però cosa comporta questo? Comporta che Jannik Sinner entra così nella sua 80esima settimana da numero 1, il che lo fa entrare ufficialmente nella top 10 del tennis di tutti i tempi, superando l'australiano Hewitt. Adesso si punta a superare un'altra leggenda del tennis mondiale come Andre Agassi. Il calcio e la nazionale italiana è arrivata a quella che possiamo definire come una fumata bianca, perché Paolo Maldini, ex capitano del Milan, ha accettato la proposta da parte del presidente federale Giovanni Malagò di diventare il nuovo direttore tecnico della nazionale. Insieme a Maldini arriva anche Leonardo,

Dirigente brasiliano pronto a diventare consulente. La pallavolo con la VNL femminile. Le ragazze italiane ci fanno ancora una volta sudare freddo perché vincono in rimonta per 3-2 contro un'ostica Cina, e però questo le porta ad arrivare così al secondo posto nella classifica per la nazionale allenata da Velasco. Ai quarti di finale in VNL affronteranno una tra Paesi Bassi e Giappone. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Trigno insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, eccoci, ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Glauco. Ciao Glauco, saluta. Ma non è questo il modo di salutarsi, di presentarsi alle persone. Devo... Cosa? Sta gente che urla e dice bue cose, varie cose. Vabbè, dai, allora ignoriamo per un po' Glauco, così rientra un po' nella sua magico mondo. E mi presento a tutti gli amici nuovi. Ciao, io sono Doug, con voi anche oggi fino alle 17 di questo pomeriggio. Oggi è lunedì 13 di luglio e c'è un film molto atteso che uscirà nei prossimi giorni. Stiamo parlando della versione cinematografica dell'Odissea, poema epico. Stiamo parlando di Omero, Ulisse, insomma è tutto quel grande viaggio che in molti hanno studiato a scuola e in molti ancora amano prendere ispirazione come punto di partenza per tante altre cose. Dicevamo, uscirà proprio nei prossimi giorni una versione cinematografica che, come sempre, trae ispirazioni certo dall'epopea incredibile di questo personaggio Ulisse, che ha girato mezzo mar Mediterraneo pur di riuscire a tornare a casa propria, ma prende ispirazione anche da tanti luoghi nel mondo che sono stati utilizzati come set cinematografico. Ne parliamo tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Spot Polistena, dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: E vado su, e vado giù, giù, giù. E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di set cinematografici che però esistono nella realtà di tutti i giorni, non sempre vengono fatti con l'intelligenza artificiale, fortunatamente, o con grandi schermi, green screen e cose varie, ma esistono fortunatamente ancora dei registi che scelgono proprio dei luoghi in giro per il mondo per portare troupe, set, attori e truccatori e tutto il circo di un, per le riprese di un film, in luoghi spettacolari in giro per il mondo. Parliamo di questa cosa perché proprio nei prossimi giorni uscirà il nuovo film di Nolan e si chiama L'Odissea e trae proprio ispirazione dal grande poema omerico che abbiamo tutti quanti studiato a scuola nelle ore di mitologia, con però un cast incredibile. C'è Matt Damon, c'è Zendaya, c'è un sacco di gente, attori molto molto famosi ed importanti, e si parla già del film dell'anno, si sta creando una grandissima aspettativa anche per le grandi spese che sono state fatte proprio per portare in giro tutta sta gente. Si parla proprio quasi di metà budget utilizzato solo ed esclusivamente per i trasporti in giro per il mondo. È stato girato tra Grecia, Italia, Islanda, Norvegia, Marocco o quasi ovunque nella zona del Mediterraneo, per ricreare il più possibile in maniera fedele le grandi ambientazioni che sono state protagoniste anche dell'Odissea, però quella scritta dall'antica Grecia, da Omero. Ad esempio c'è l'isola di Lipari, c'è Vulcano, c'è Favignana, tutte località che noi italiani conosciamo molto bene per la loro bellezza, che sono state proprio utilizzate come set cinematografico. Quindi se poi andrete al cinema a vedere questo film, magari è capace che riuscite a riconoscere qualcosa che vi è un po' familiare, che avete anche visitato. Ecco, a proposito di questo, proprio visitare questi luoghi, c'è un termine, c'è una forma di turismo dedicata all'andare in giro per il mondo a guardare i set cinematografici. Ne parliamo tra poco, subito dopo Buon Vento. Ed è un po'...

Buon vento, Giovanotti e Alfa su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di luoghi in giro per il mondo diventati famosi grazie a film e serie televisive. Molto presto probabilmente vedremo invasioni barbariche di turisti tra Lipari, Vulcano e Favignana. Siamo nelle isole Eolie, dove è stato girato buona parte dell'Odissea, nuovo film in uscita nei prossimi giorni. Ma questa non è una novità. Assolutamente no, perché nel corso della storia degli ultimi anni abbiamo visto tantissime località in giro per il mondo diventare famosissime e prese d'assalto dai turisti e dai curiosi. Un esempio su tutti, ad esempio, è Dubrovnik. Siamo in Slovenia, dove è stato girato buona parte del Trono di Spade. Probabilmente ne avete sentito parlare, se non l'avete mai visto. La fama del Trono di Spade, di questa serie televisiva, ha generato circa più di 200.000 visitatori al giorno solo per andare a vedere questi luoghi iconici e molto molto famosi grazie a questa serie TV. Hanno messo addirittura un tetto massimo per il numero di turisti che ogni giorno possono andarla a visitare. Altro luogo molto importante per la saga cinematografica, ad esempio, è quello il Signore degli Anelli. Buona parte del Signore degli Anelli è stato girato in Nuova Zelanda. Ecco, da quando hanno avuto questa idea di andare a girare in quel paese, per noi lontanissimo, tantissime persone si sono riversate proprio per andare a vedere i set cinematografici, che avevano voglia in realtà in un primo momento di disallestire e smontare, ma poi hanno visto che alla fine un po' di gente ci andava e allora li hanno lasciati lì. Ecco, sono lì da 25 anni. Stiamo parlando di Hobbiton, il luogo simbolo del villaggio degli Hobbit, quindi le primissime scene, quelle casettine incastonate nelle colline con la porta rotonda, insomma tutta quella parte lì, no? Ecco, forse ce l'avete in mente. Più del 20% di richieste per andare in Nuova Zelanda riguarda proprio avere una tappa proprio a Hobbiton, nel luogo dove è stato girato buona parte del Signore degli Anelli. Quindi vedete che alla fine le attrazioni turistiche si possono trovare ovunque nel mondo, a volte anche semplicemente guardando un film.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Parlava di viaggiare in giro per il mondo e quale occasione migliore se non questa per viaggiare, però stando fermi grazie alla musica italiana e al nostro viaggio nelle decadi. Iniziamo dagli anni 70 con questa canzone del Mattia Bazar.

Questa bellissima poesia cantata da Mia Martini, e non finisce mica il cielo su Radio Latte Miele. Poco fa si parlava insieme di set cinematografici famosissimi in giro per il mondo, però c'è un lavoro che io, quando ho scoperto che esisteva, ho detto basta, è il mio lavoro, vorrei fare quello per tutta la vita. È un lavoro molto difficile, perché richiede grandi competenze geografiche, capire se un posto può essere adatto oppure no al ruolo che poi dovrà ricoprire, e soprattutto avere anche un'ottima memoria, perché tu ti devi ricordare di tutti questi posti che nella tua vita hai visitato. È un lavoro che riguarda proprio il mondo del cinema, si chiama il location scout, cioè quella persona che gira il mondo, va a visitare luoghi più o meno ovunque in Europa, Asia, America, Africa e chi più ne ha più ne metta, e cerca di capire se quei posti che sta vedendo e visitando sono adatti al film su cui sta lavorando. Un lavorone, ragazzi, davvero molto impegnativo. Si mischia molto bene però due cose: intanto l'immaginazione delle persone, e in secondo luogo anche la memoria, ricordarsi che lì in quella località che hai visto, quel paesello sperduto, che ne so, nella provincia di Campobasso, c'è proprio quello che stai cercando. Ecco, è un lavoro piuttosto complesso, però ci sono delle persone al mondo che lo fanno di mestiere, e è un mestiere molto complicato. Tra poco ne parliamo insieme, intanto ritroviamo Zucchero con questa grande canzone del 1995, Per colpa di chi?

0: Zucchero per colpa di chi su Radio Latte e Miele e di Location, anche Zucchero se ne intende molto molto bene, ha suonato e cantato in tutto il mondo e l'anno prossimo tornerà anche con un tour negli stadi italiani, tipo a giugno sarà allo stadio San Siro. Parlavamo di Location, parlavamo di località qui in Italia e nel mondo, che ci sono persone che se le ricordano tutte, le fotografano e un po' le catalogano, si chiamano Location Scouting. Sono delle persone che vanno in giro per il mondo, fanno questo di mestiere per il cinema e per la televisione soprattutto, e cercano di ricordare la maggior parte di dettagli a riguardo di quasi tutto quello che visitano. Parliamo di castelli, case, magari rupi diroccate piuttosto che centri cittadini, fabbriche, tutto quanto viene immagazzinato e catalogato nella loro memoria e spero anche su un supporto esterno, che ne so, un computer piuttosto che un drive su internet, per cercare di ricordare e catalogare tutto quanto. Poi loro cosa fanno? Quando il regista arriva e gli chiede: guarda, vorrei una scogliera che ha questo tipo di erba, questo tipo di roccia, questo tipo di tramonto, sotto c'è il mare, fatto così, per favore trovamela. Lui va e se la cerca. Ecco, poi il lavoro vero arriva nel momento in cui bisogna chiedere i permessi, soprattutto per poter girare, perché anche lì c'è una macchina burocratica mica da ridere. Chiedere semplicemente i permessi per andare al comune e magari il comune ti dice di no. E tu che fai? E stai lì e cerchi di avere un po' di pazienza, insisti un po', magari se ci riesci ti porti a casa il risultato, se no devi avere comunque una bella alternativa pronta. Alla fine è un po' come quando noi andiamo in vacanza, se chiami, provi a prenotare, ti dicono di no, che fai? Rimani a casa? No, certo che no, devi trovare sempre una buona alternativa.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: L'alta pressione subtropicale torna a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo e sul nostro paese, portando temperature elevate. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da condizioni di stabilità ovunque, solo sui rilievi alpini saranno possibili annuvolamenti, ma con un basso rischio di piogge o temporali. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Valori termici in rialzo, con punte di 38 gradi in Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco, è una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria.

0: conosco.
1: Francesca Michelin con Distratto su Radio Latte Miele. Francesca che ha raccontato con tantissimi post e storie, un po' come faremmo tutti noi del resto, il suo matrimonio sul suo profilo Instagram. Si è sposata, se non mi sbaglio, neanche un mesetto fa e continua ad aggiornare questa storia, raccontando anche molto delle sue scelte, facendo capire anche quanto un giorno importante come il giorno del proprio matrimonio possa essere personalizzato al 100% in quasi ogni scelta possibile e disponibile. Poi ognuno fa insomma un po' quello che vuole. Certo, se uno vuole entrare in chiesa con il sottofondo, che è la classica marcia nuziale, è giusto che lo faccia. Se qualcuno invece vuole qualcosa di un po' più particolare, tipo questo, ecco, magari in chiesa no, però comunque volendo uno lo può fare. Metti che è una coppia che si sono conosciuti e incontrati a un rave party, perché non mettere qualcosa di un pochettino più elettronico? E tutti quegli occhiali da sole? Perché la luce dà un po' fastidio, effettivamente sì, potrebbe essere.

o magari qualcuno che si è incontrato guardando Dr. House. Gli ospedali, sì, anche ci si può incontrare. Guarda, l'amore può nascere anche in ospedale, certo, nei luoghi più improbabili o sulle piste della Formula 1, guardando magari lei è, che ne so, meccanica e lui pure, e si sono incontrati così. L'amore può nascere nei modi più imprevedibili e trovarci spesso anche piuttosto impreparati. Comunque, complimenti di nuovo a Francesca Michelin, un bel matrimonio, molto personalizzato, che è proprio quello che cercava.

0: Ama mio faccio un casino.
1: Diciassette in punto.
2: Eccoli abbronzati, belli, con gli occhiali da sole e i capelli ancora un po'...
3: che stanno di mare.
2: Con la salsedine.
4: Stai parlando di dei passanti qua fuori, ci siamo anche noi. Ciao Doug. È un iracondo.
2: Ciao,
4: Simone.
2: Maschi, ciao,
4: un
2: Simo.
4: Iracondo. Inizia a litigare con i tassisti anche.
2: No, non si litiga con i tassisti.
4: E passa che vuoi!
3: No, praticamente... Allora, io ho rallentato apposta per farlo passare.
2: Sì.
3: E lui ha iniziato a suonare. Tutum, tutum, tutum, fin quando c'è stato uno scambio di sguardi... E lui ha ceduto per prima, ha fatto: cosa fai? Ma cosa vuoi? Ho rallentato apposta.
4: Io mi pensavo scambi di sguardi e...
3: Limone, dici?
2: L'amore.
3: Lui, grande ascoltatore di Radio Latte e Miele, lo era.
4: Lo era, infatti.
2: Mo' che ti ha conosciuto, ha smesso di esserlo.
4: Ha smesso di ascoltare. Cioè, qualsiasi cosa... No.
2: Scusi, io devo andare in Piazza Duomo.
4: Ok.
2: Porto a Linate, grazie.
3: Sarebbe bello. Come si è messi dal punto di vista dei numeri?
2: Giusto, fammi vedere cosa posso scegliere oggi.
3: Come ogni giorno, Doug pesca un numero.
2: Io scelgo a caso.
3: Perché dovete indovinare.
2: Dai, oggi facile. Top, 37 in orizzontale.
4: Quante lettere? Non mi dire 6. Non ci credo.
3: Lo devo trovare prima.
4: Sì, infatti, è difficile.
3: 37 orizzontale.
4: Ora ci è arrivato. Sta facendo buffering.
3: Non è facilissimo. Il licenziamento di un allenatore.
4: Ah, sono...
3: Teramo.
4: Sì, infatti.
3: Ma sono di più di 6. 1, 2, 3,
4: 8.
3: No, 1, 2, 3, 4,
2: 7.
3: Il licenziamento di un allenatore. 335 787 1910. Non devi dire niente. Basta.
4: Ivan Juric.
2: Sì, certo.
3: Con il nome e cognome di un allenatore licenziato.
4: Ciao Doug.
2: Ciao, a domani.
3: A domani. Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Latte Miele. Buon lunedì, il 13 luglio, state ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20. Belli carichi, forza, eh!
2: Cos'è successo?
1: Abbiamo bisogno di carica,
2: no,
1: lunedì.
2: No, nel senso, siamo già a metà luglio. No, è incredibile, è assolutamente assurdo questo gioco che ci fa il calendario ogni giorno.
1: Vado via,
2: No, no, non rimani.
1: Frasi fatte, basta. Ok?
2: Seppure abbassata, aspetta, riprendo, ecco, ho ripreso.
1: C'è Alessandro Tropiano oggi?
2: Oggi sì, scusa. Questo si vede l'interazione che c'è tra me e te. Cioè, tu potrebbe essersi successa qualsiasi cosa questo weekend, io non lo so. C'è Alessandro Tropiano del Meteo.it, verrà qua di persona.
1: Di persona?
2: L'ultima ora di queste nostre tre ore insieme. E questo weekend che hai fatto?
1: Questo weekend sono stato bravissimo.
2: Perché?
1: Perché non sono uscito venerdì. Cioè, sono andato solo a giocare a tennis, ho preso le scopole da un mio amico.
2: Ok.
1: Sabato sono andato al mare. Ti ricordi che ti avevo detto che dovevo fare la levataccia?
2: Sì.
1: È andato bene.
2: E com'è andata?
1: Sono andato in Liguria, è andata abbastanza bene. Sabato sera sono rimasto a casa. Ieri tutto il giorno a casa. Infatti dopo la radio, dopo vado a bermi due birre.
2: 800 birre, perché così devi sopperire la mancanza di questo
1: weekend.
2: Sono in
1: deficit da questo punto di vista. Te com'è andata?
2: Io, bene, ho bevuto 800 birre al posto tuo. No, scherzo.
1: Veramente?
2: No, in realtà ho fatto un weekend abbastanza normale, a parte che
1: morendo. Questo è il weekend normale, non ti fa bene fare un weekend normale.
2: Lo so, ma sai che quando ogni tanto le birre chiamano e devo dire...
1: Ma che programma è questo? Un birrificio. 335-787-1910, rimanete lì, tra poco Cruciverbone.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su Moby.it.
8: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da €88 al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo €3,534, rata finale €11,229, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
10: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalmatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: No, non sono Gaia.
1: Infatti, te la stavi canticchiando, ho fatto: ma sei Gaia? Sei diventato bossa nostra?
0: Ci ho provato. Siete su Radio Latte Miele, pronti? Si gioca!
2: Parole, parole, parole.
0: Crociate, c'è il cruciverbone di Radio Latte Miele. Siete con noi, Sim e Vaschi, fino alle 20. Come sempre, vi chiediamo aiuto.
1: Vi chiediamo aiuto perché siamo molto scarsi noi nel fare il cruciverba. E visto che vogliamo completare la nostra prima pagina dopo 35 anni di vita, che
0: 36.
1: È la prima
0: pagina.
1: Ma a ottobre, vabbè.
0: Io ormai, comunque, dopo i 30 li lancio.
1: Abbiamo 7 lettere da indovinare.
0: 37 orizzontale, il licenziamento d'un allenatore.
1: 7 lettere.
0: 7 lettere. Non vi diamo dei suggerimenti perché questo è abbastanza facile per cominciare la settimana in discesa.
1: 335-787-1910, un messaggio di testo, anche se noi preferiamo un bel messaggio vocale. Cerchiamo la vocalità, la vitalità.
0: La vocalità.
1: La vocalità.
0: Sì, vogliamo sentire la vostra voce e poi il più fortunato entra in onda con noi, giochiamo insieme, ci facciamo un po' i fatti vostri.
1: Sì, infatti, cosa fate quest'estate?
0: Sono curiosi. Come si sta lì dove abita?
1: E il meteo? Fa caldo, eh? Questa fa? Fa.
0: Il licenziamento di un allenatore, sono 7 lettere, 335-787-1910, tirate fuori la voce, un bel messaggio vocale.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele in questo lunedì 13 luglio. Siamo ripartiti con un bel cruciverbone.
1: E poi a proposito di ragazzi, io ho sempre visto in mano alle ragazze dei cruciverba riempiti. Ora non so se facessero scarabocchi.
0: Solo ragazze?
1: Ma se, perché secondo
0: ragazze
1: me
0: in generale.
1: No, ragazze soprattutto, perché se magari cerchiamo con intelligenza artificiale tutto. Secondo me sono più le ragazze che riescono a fare il cruciverba rispetto ai ragazzi.
0: Io non sono d'accordo.
1: Perché?
0: Non c'è distinzione di genere da questo punto di vista, almeno da quello che ho visto in Liguria, a Celle Ligure, dove
1: salutiamo.
0: Sono stato con le mie sorelle, salutiamo tutti gli amici di questo posto magnifico, c'erano tantissime persone che avevano in mano il cruciverbone. Chi non c'aveva in mano il cruciverbone ascoltava Radio Latte Miele.
1: Perché poi ci gioca, infatti oggi stiamo facendo esattamente quello, vi stiamo chiedendo il licenziamento di un allenatore?
0: Sì, stiamo giocando con il 37 orizzontale, sono 7 lettere,
1: incredibile,
0: la parola che stiamo cercando oggi.
1: Teramo sono 6 lettere.
0: Basta questo Teramo. Il licenziamento di un allenatore sono 7 lettere. Se ce l'avete, e sappiamo che ce l'avete, fatecela sapere con un bel messaggio
1: al nostro numero
2: 335 787 1910.
1: Un bel messaggio vocale.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Spot Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
5: Latte e miele.

0: 37 orizzontale, il licenziamento d'un allenatore.
1: Non una, no, due, ma sette lettere da mandare al 335-787-1910.
0: Messaggio scritto oppure, come preferiamo noi, un bel messaggio vocale.

0: Andamento lento, Tullio De Piscopo dal 1988 su Radio Latte e Miele, dove ogni tanto prendiamo gli eroi del weekend.
1: Oh!
0: Appena passato.
1: Siamo preoccupati, eh? Io mi sveglio il lunedì e dico speriamo di trovarne uno.
0: Speriamo di trovarne soprattutto uno.
1: Speriamo che qualcuno
0: uno.
1: Il weekend si sia divertito talmente tanto.
0: Ma non è tanto divertimento, perché questi non sono eroi che mettono il mantello e una maschera, ma sono persone che si contraddistinguono perché fanno qualcosa
1: delle cavolate.
0: Ma in realtà questa volta non è tanto cavolata, perché in realtà attraverso questa cosa si è aperto un dibattito. Si chiama il protagonista John Barbour, che non ha niente a che vedere con le giacche, con i cappotti, quelli là eleganti.
1: La roba da bere invece si chiama il Barbon.
0: Barbon. Non c'entra assolutamente nulla. Lui in realtà è un padre di 5 figli, americano, che in macchina a un certo punto stava litigando col figlio di 13 anni, che un po' si comportava in maniera, come dice lui, irrispettosa.
1: Cioè, cosa faceva?
0: Tipo diceva dai non rompere, mentre stava giocando ai videogames. Un videogames molto famoso, no?
1: Che va bene, vai avanti.
0: Praticamente ha preso, sai che c'è? Gli ha preso questo videogioco e gliel'ha lanciato dalla macchina.
1: Fuori dal finestrino.
0: Fuori dalla macchina. Ha fatto tipo un frisbee, ha detto il figlio.
1: Scusami, hanno intervistato il figlio?
0: No, in realtà lui ha raccontato su Instagram questa cosa e ha un po' scatenato varie discussioni, perché alcuni ha detto sei stato troppo, non è educativo, sei un esibizionista, sesso e varietà. No, non c'entra.
1: Ma scusami, cioè lui ha fatto questo, ha deciso di punire il figlio in questo modo e poi è andato sui social a redimersi.
0: No, in realtà è stato più un modo per chiedere consigli agli altri genitori, dicendo ma secondo voi ho fatto bene o ho fatto male? Ora, io penso
1: ma adesso ci sono i soldi. Ma tu veramente pubblichi, fai una roba.
0: Guarda che ci avrà la nostra età.
1: Ma chiedi ai social, ma va, chiedi al vicino di casa, chiedi a un tuo migliore amico.
0: Chiedi all'intelligenza artificiale. Ecco. Ancora peggio in realtà. Ma posso dirti che io sono quasi d'accordo da un punto di vista.
1: Sì, col bambino o col padre?
0: Col padre, perché comunque io in qualche modo devo farti capire che stai sbagliando. Però
1: ma lanciarlo fuori dal finestrino l'hai anche pagato tu, papà.
0: Esatto, è quello che dico io. Cioè, hai pagato il videogioco, l'hai preso, l'hai lanciato, poi che succederà? Glielo ricompri e lo rilanci.
1: Quindi
0: che fai?
1: Sei autopunito, papà.
0: Nuova disciplina olimpica, lancia del videogioco dal finestrino della macchina.
1: Secondo me il figlio lo fa apposta.
0: Perché?
1: Non gli piaceva il gioco a cui stava giocando.
0: Ma che c'entra?

0: Peppino Daniele su Radio Latte e Miele dal 1999, dove stiamo parlando di questo signore americano, John Barbour, che è preso dall'esasperazione per il litigio con suo figlio in macchina. Gli ha preso il videogioco, il figlio ha 13 anni, e l'ha lanciato dalla finestra come se fosse un boomerang. Però, spoiler, non è tornato indietro.
1: Non è tornato indietro.
0: È rimasto lì.
1: Però cosa ha fatto poi questo padre? Si è sentito in colpa e ha condiviso quello che è successo con i social. Per avere un parere anche di altri padri o anche di altre persone che magari in quel momento potessero essere utili.
0: Anche se in realtà la maggior parte delle persone gli hanno detto: però sei uno sciocco, perché avendo 13 anni non penso che abbia un lavoro tuo figlio, e quindi, cioè, il videogioco gliel'hai comprato tu. Ecco, fosse stato in Italia probabilmente gliel'avrebbero comprato i nonni.
1: Perché? Sono i nonni?
0: Perché?
1: Che sono pronti a tirar fuori dalle tasche un po' di soldi per i nipoti?
0: Nel 2026 il 60% dei dispositivi tecnologici in Italia sono comprati dai nonni.
1: Cioè, nonni super smart.
0: Sì,
1: nel senso, io mi immagino un nonno che non è così abituato alla tecnologia, che va in un negozio di videogiochi.
0: Cos'è
1: mi quello? Dà Tomb Raider, non il 2 ma il 4, che mi piace molto, lo vorrei regalare a mia figlia, cioè a mia nipote.
0: Senti, Tomb Raider penso che sia un gioco del 96.
1: Adesso,
0: quindi,
1: a che cosa si gioca?
0: A che ne so, a Call of Duty.
1: No, quello Fortnite.
0: Vabbè, Fortnite ormai è già per boomer.
1: Ah sì?
0: Eh sì, ormai è una cosa per vecchi.
1: Vabbè, però l'immagine dei nonni che vanno in un negozio a comprare qualcosa per i nipoti, cioè, almeno accompagnati da qualcuno che conosca il settore.
0: A te non è mai successo?
1: No, cioè mio nonno forse mi regalava una birra. No, scherzo.
0: La birra.
1: Andava a comprare il gelato.
0: Io non ho parole.
1: Ma non i videogiochi.
0: Ma in realtà a me è successa una cosa molto simile. Che quando ero piccolo, cioè mia madre era contraria ai giochi violenti, giustamente, perché avevo, magari, che ne so, la PlayStation 1 l'ho avuta a 7 anni, se non sbaglio, no? E io volevo a tutti i costi Tekken.
1: Che è quello dove si menano,
0: è un picchiaduro, proprio la definizione è quella. Mia madre: no, è troppo violento, non è troppo violento. Finché un giorno mio nonno tipo mi fa: no, guarda, se sei stato bravo ti compro un gioco della PlayStation.
1: E come è andato a individuare Tekken?
0: E mi ha detto: ah, c'è questo gioco che vorrei comprare. Mamma è d'accordo?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, inutile dire che l'ha portato indietro.
1: Cioè, ti è arrivato Tekken, non ci hai giocato, ma due schiaffi le hai prese da tua madre, non le hai dati nel gioco.
0: È picchiaduro.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
5: in via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: senza te.
1: Sere nere dal 2003, Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele, dove inizia un momento di grande cultura.
2: Perché stai parlando così?
1: Perché quando una persona è molto aulica,
2: c'è quel momento lì.
1: Perché?
2: C'è la parola del giorno. Torniamo indietro nel Medioevo.
1: Tu devi smetterla.
2: 550
1: dopo Cristo. Devi smetterla di schernire questo momento particolarmente autoritario dal punto di vista della dialettica italiana.
2: Chiedo agli ascoltatori.
1: Sì.
2: Di non scriverci al 335-787-1910. Qual è la parola di oggi che non ho capito?
1: Entusiasmo.
2: Non dategli corda,
1: grandi,
2: se no continua a parlare come Dante Alighieri.
1: Ali oggi. Comunque una parola. Oggi.
2: Alibaba, vai.
1: È 40. Comunque, la parola del giorno.
2: Ali oggi io svengo.
1: 13 lettere, sostantivo maschile. Allodolamento.
2: Ma tu devi trovare delle parole che possiamo inserire nel nostro quotidiano.
1: Significato.
2: Allodolamento. È finita la frase.
1: Significato. L'atto di attrarre, incantare, ingannare qualcuno togliendogli ogni capacità di reazione, sfruttando un'esca luminosa o affascinante che ne rapisce lo sguardo.
2: Non ho capito, fai un esempio.
1: È la parola aulica che definitiva per descrivere i bambini immobilizzati davanti a video dello smartphone.
2: Ah, okay.
1: Sono letteralmente catturati dal riflesso sullo schermo. Vuoi anche una frase?
2: Sì, una frase del 2026 però,
1: Ok, ce l'hai. Il tentativo di cenare al ristorante in Santa Pace è riuscito solo grazie al potere di allodolamento dei tablet. Fa molto ridere che è zigrinata rosso sotto la parola allodolamento, quindi è come se l'avesse sbagliata. I bambini sono rimasti per 2 ore come ipnotizzati dal balletto dei pixel colorati, del tutto assenti al mondo circostante.
2: Che non si fa?
1: No.
2: Cioè, hai sottolineato un'abitudine che sfortunatamente molti genitori hanno per far mangiare i propri figli al ristorante.
1: Però che silenzio a quella cena.
2: Che adulamento.
1: Sì.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tuca Macarena, Baby K su Radio Latte Miele, state ascoltando Sime Vaschi fino alle 20, buon lunedì al 13 luglio, giornata molto importante per gli amici di Los Angeles.
1: Per cosa succede nella città degli angeli?
0: Perché oggi, ma nel 1923, ci fu l'inaugurazione della famosa scritta Hollywood.
1: Che poi in realtà era Hollywood Land.
0: Bravo!
1: La dovrei dire tu, vero?
0: No, bravo, no, okay, perché non lo sapevo. Esatto, in origine riportava proprio quella scritta.
1: Sì, è vero.
0: Poi col tempo forse hanno deciso di risparmiare sulla luce.
1: È vero, e quindi hanno levato Land. Anche perché, cioè, che te devo spiegare io, questa è una lambda, guardala.
0: Bella questa.
1: No, è vero, se ci pensi è quello, cioè Hollywood e basta, così almeno
0: più
1: rimane iconica.
0: Hollywood.
1: Ma sì,
0: Hollywood Land sembra tipo un parco divertimenti.
1: Ah sì, è come se fosse Tom, Jerry e Claudio. Claudio non c'entra nulla.
0: Dici?
1: Tom e Jerry. Simo e Vaschi, cioè Simo e Vaschi e Giovanni. No,
0: no,
1: Giovanni, levati.
0: E i nostri ascoltatori, infatti tra pochissimo chiameremo qualcuno di voi per giocare con il Cruciverbone.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: settimane, la canzone di settembre su Radio Latteniele in questo lunedì 13 luglio. Stiamo giocando con il cruciverbone.
1: Da non confondere con due settimane di settembre, perché in realtà siamo ancora a luglio.
0: Anche se a livello di temperatura non sarebbe male essere a settembre.
1: Magari.
0: Però accontentiamoci dell'estate, stagione dove giochiamo con il cruciverbone. Abbiamo al telefono Anna. Ciao,
2: ciao Anna.
0: Anna.
2: Ciao,
0: buonasera. Ciao Anna, buonasera a te. Oggi stavamo giocando con il 37 orizzontale. Andiamo belli spediti perché Anna fa la spesa.
1: Esatto.
0: E quindi non vogliamo rubarle troppo
1: dalla
0: tempo.
1: Dalla lista le cose.
0: Allora, 37 orizzontale, il licenziamento di un allenatore, sono 7 lettere. Di cosa stavamo parlando, Anna?
2: Dell'esonero.
0: Esonero! Bravissima Anna. Ora,
1: aspetta.
0: ora concentrati sulla spesa.
1: Ecco.
0: Cosa devi comprare di buono? Facci sapere.
2: Allora, stasera frittata di zucchine.
1: Buona.
0: Buona.
1: Buona. Infatti.
0: Quindi com'è la lista? Cosa c'è da comprare?
2: Allora, quindi uova,
0: sì?
2: Latte, okay. Zucchine,
0: sì?
2: Basilico, sale e pepe, niente praticamente.
0: Vabbè, no, vabbè, come niente.
1: Cose essenziali.
0: Quindi tu vai a fare la spesa con mirata, nel senso che se la sera vuoi fare qualcosa, dici vado a fare la spesa quella.
2: Sì. Okay. Sì, di solito sì.
1: Perché non è che magari vedi quella cosa, quei pomodori che hanno il tonno dentro, dici ah, quasi.
0: Ah no, esatto, concentrati sugli ingredienti.
2: Ho quelli dell'orto.
0: Ah,
2: i pomodori.
0: Allora. Perché poi la cosa più difficile è rispettare la lista della spesa. Cioè tu hai 5-6 cose da comprare. Però poi
2: vado dritta al punto.
1: Ragazza,
2: sempre di corsa.
1: Ragazza intelligente Anna. Ma poi tu hai fame in questo momento?
2: No, non ancora.
1: Ecco, perché
2: in questo momento no.
1: Sembra una domanda scema, ma in realtà noi italiani quando abbiamo fame andiamo a fare la spesa, compriamo molta più.
2: Non si fa la spesa quando si ha fame.
1: Che brava.
0: Bravi,
1: che brava.
0: Anna ha già mangiato una pasta adesso.
1: Sì, infatti.
0: Per andare a fare la spesa in tranquillità. Anna, come sarà la tua estate 2026? Andrai in vacanza? Sei già stata?
2: No, quest'anno no. Quest'anno abbiamo già fatto le ferie, abbiamo ristrutturato e quindi niente vacanze.
0: Vabbè, mi sembra già tanta roba aver ristrutturato casa. Dove siete stati
2: sì.
0: Nel caso?
2: No, abbiamo fatto qualche giorno a Santa Maria di Castellabate.
1: Ma che bello.
0: E comunque non siete tanto distanti dal mare voi?
2: No.
0: Allora?
2: Abbiamo Vietri a pochissimo.
0: Vedi, cioè almeno voi se inciampate finite dentro l'acqua. Noi invece magari che ci troviamo a Milano abbiamo un po' più.
1: Nello smog
2: inciampiamo. È un po' più difficoltà, esatto. No? Qui andiamo la mattina, ci svegliamo e decidiamo di andare.
1: Ma che male.
2: 10 minuti.
0: Ma stiamo piangendo, noi siamo molto invidiosi. Anna, allora buona estate, buona casa ristrutturata, alla prossima
2: Grazie.
0: Spesa. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao Anna.
0: Ciao Anna.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele. Provincia di Salerno fa parte della zona Partenope?
1: Penso di sì.
0: Lo so, siccome abbiamo sentito Anna al telefono.
1: Ma a me che sono scarso in geografia, per me Molise è Nord Italia. Non è vero, scherzo.
0: Allora ritiriamo tutto se non è corretto, è però ci ha fatto molto ridere Anna da Sarno in provincia di Salerno, che l'abbiamo interrotta mentre stava andando a fare la spesa.
1: E poi mi ha ricordato che anch'io devo fare la spesa, perché ho fatto una di quelle spese online dove tu prendi un po' di cose e praticamente risulta che ci sia tutto all'interno di quello
0: ma
1: che
0: poi... Ti rubano dal pacco qualcosa?
1: No, che mancano magari dal magazzino delle cose, non te lo dicono, poi ti arriva la spesa e fai, questa è la spesa, prendila.
0: E l'hai pagato uguale?
1: No, di meno ovviamente. Però capito, io ho la colazione con i muesli, ora non ho i muesli.
0: No!
1: E guarda che è un problema!
0: Allora, se avanzano a casa dei...
1: muesli.
0: 335-787-1910, vi diamo poi l'indirizzo da far recapitare tutto al nostro Vasco, ok?
1: Muesli.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Come ogni giorno abbiamo giocato con il cruciverbone, 37 orizzontale, licenziamento d'un allenatore era...
7: Esonero! Che noi conosciamo molto bene in Italia perché l'esonero nel calcio italiano è tipo una delle più grandi mode di sempre.
6: La passione!

0: interpellato per quanto riguarda il concerto di Ultimo, che ha stracciato tutti i record con 250.000 presenze.
1: Dai, per 25.000 presenze li ha superato Vasco Rossi con Modena Park.
0: L'abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Bollicine su Radio Latimina e lui ha risposto presente, anzi i suoi fan, perché tutte e 10 le date dell'Olimpico di Roma nel 2027 sono sold out.
1: Come io invidio la gente che riesce a sapere già cosa fa il prossimo anno.
0: Vero.
1: Cioè, a me dovessi dirmi, ma quindi il 26 maggio 2027 cosa fai? E non so che faccio domani.
0: Vero, non so cosa comprarmi per fare la spesa stasera.
1: Infatti Anna lo sa, l'ascoltatrice con cui abbiamo giocato prima, però effettivamente a me piace la lungimiranza di queste persone qua.
0: Sì, non la invidio, perché a me piace anche vivere sul momento. Però se hai un biglietto da comprare devi farlo subito, indipendentemente da quelli che saranno i tuoi impegni. Poi dici al lavoro che non ci sono,
1: ma no.
0: Anzi, lo dici in anticipo, così ti puoi liberare.
1: Esatto, anche perché una cosa che ho sempre pensato è i matrimoni. Ora non voglio andare troppo fuori tema, però io i matrimoni, quando mi dico no perché ci sposiamo tra un anno e mezzo,
0: beh, è anche un modo per farti organizzare.
1: Ma io penso, tra un anno e mezzo, ma sarete ancora insieme tra un anno e mezzo? Cioè è un po' è brutto.
0: Ma che amico di M6.
1: Però è no, non c'entra nulla, Mattia. Questa è una sciocchezza, non è vero. No, in realtà mi sono sempre chiesto questa lungimiranza, anche perché in un anno cambiano un sacco di cose. Quanto sei cambiato tu nell'ultimo anno?
0: Tantissimo.
1: Tu personalmente, capito?
0: Sono una persona peggiore.
1: Sì, infatti, sempre più abbronzato, poi non si capisce come.
0: No,
1: cioè,
0: solo d'estate, solo d'estate.
1: No, anche in inverno.
0: Però diciamo che soprattutto su un matrimonio è giusto che ci sia abbastanza anticipo per dire: oh, va che non ci sposiamo, perché magari è un appuntamento, ma sì, bisogna anche sganciare un po' di soldi.
1: È vero.
0: Organizzarsi, magari sei anche il testimone che deve comprare le fedi.
1: Devo avere la memoria abbastanza aggiornata e soprattutto sveglia per quel giorno.
0: Perché?
1: Se sei il testimone e ti dimentichi qualcosa, è il problema. Devi avere comunque la mente allenata, cioè devi fare quel trading autogeno per cui tutto ciò che fai te lo ricordi.
0: Non l'ho capita questa roba della
1: ricordare. Testimone cosa fa? Testimone che è successo qualcosa, ma devi ricordartelo.
0: Ah, era una battuta.
1: Sì,
0: era una battuta,
1: sì. Sì, non ci ho fatto
0: che non
1: caso.
0: Ha fatto ridere.
1: Va bene.
0: Comunque tra pochissimo
1: dai, non ti prendere male, Simone.
0: Torniamo sui banchi di scuola,
1: Ah, a proposito di ricordare le cose.
0: Ecco, la maturità è finita. Non per tutti, ma per tanti.

0: Luca Carboni, la mia città su Radio Latte Miele. Siamo nel bel mezzo dell'inizio di tante vacanze per i diplomati,
1: i più fortunati,
0: quelli che hanno affrontato la maturità 2026. E vogliamo anche salutare Roberta e Jacopo.
1: Assolutamente sì, soprattutto Roberta
0: e Jacopo. Loro, non perché siano due diplomati così a caso, ma perché sono mamma e figlio che si sono diplomati nella stessa classe.
1: Vabbè, il fatto che ormai è sdoganato che anche gli adulti si vanno a diplomare, magari perché non lo hanno potuto fare, perché magari è diventato genitore da giovane.
0: Che bello.
1: Eh sì.
0: Bello anche condividere questi momenti non solo con gli amici, ma in casa anche con uno dei protagonisti che può essere un genitore. È successo all'Istituto Tecnico Industriale di Asti, dove Roberta, la mamma a 41 anni, ha frequentato il corso serale di informatica.
1: Giustamente.
0: E il figlio, quello diurno, di chimica.
1: Chimica e informatica, ok, che sono due cose
0: abbastanza difficili comunque.
1: Sì,
0: eh?
1: Ma sì, non è che ha fatto. Vabbè, comunque alla fine sono tutte difficili. Cioè, anche l'alberghiero, che viene spesso un po' bistrattato, in realtà va a fare l'alberghiero. Cioè, non è assolutamente.
0: La maturità è complicata un po' per tutte gli indirizzi, mettiamolo così, da non prendere sotto gamba. Qui il bello è stato non solo ritrovarsi a fare la maturità nello stesso anno, nello stesso giorno, ma anche nella stessa classe.
1: No, però sarebbe imbarazzante.
0: Perché?
1: Cioè, se va male la mamma, fai no, oddio. Cioè, ti vedi un po' tipo.
0: Secondo me era più preoccupata la mamma per il figlio, non il contrario.
1: Non lo so, però è bello vedere che anche gli adulti a un certo punto dicono: vabbè, senti, se prendiamoci sto diploma. Tanto che spesso e volentieri abbiamo parlato. Abbiamo parlato
0: sto pezzo di carta.
1: Di gente che si è laureata, magari un po' più in là con l'età rispetto ai canonici 25-30 anni.
0: Che la laurea è un po' più la ciliegina sulla torta. Il diploma è già un qualcosa di fondamentale.
1: Anche Pupo si è diplomato quest'anno.
0: Grande.
1: Si è diplomato,
0: vero?
1: E ha preso anche un buon voto, se non sbaglio.
0: Beh, anche cantato.
1: Beh, certo.
0: Alla poi. Presidente di commissione. Ti piace vincere facile,
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche eccellenti su tutto il territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone manterrà il pieno controllo, garantendo un tempo ampiamente soleggiato ovunque, anche in montagna. Nel pomeriggio prenderanno però corpo acquazzoni o temporali localmente intensi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est. Lungo le coste e sulle aree pianeggianti invece splenderà indisturbato il sole in un contesto molto caldo, con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro sud e punte fino a 40 gradi nell'entroterra sardo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Mister, su Radio Latte Miele, bei tempi, quelli del motorino, eh? Vabbè, sì. Tu avevi la macchinina, quindi non
1: ho avuto anche lo Zip 50.
0: Ma che periodo?
1: Avevo 16 anni.
0: Superiori, quindi.
1: Sì.
0: Si parlava di...
1: Ci ho messo 7 anni per fare le superiori.
0: Ah, è vero.
1: Ho voluto veramente tanto.
0: Approfondire.
1: Sì, mi sono diplomato a 21 anni.
0: Sono stati...
1: Quasi l'età di Pupo. Cioè, sì, volevo arrivare a quello, ma non ce l'ho fatta.
0: Parlavamo di maturità, diciamo, un po' tutto in famiglia, con i diplomati mamma e figlio nella stessa classe. La mamma si è diplomata in informatica e ho visto che il settore dell'informatica molto invitante, perché sì, un ragazzo che si è diplomato proprio in questi giorni ha trovato lavoro 24 ore dopo.
1: 24? Eh sì, perché comunque l'informatica è uno di quei lavori che serve sempre, l'IT per le aziende, comunque serve in qualsiasi settore.
0: Beh, ora, considerando quanto utilizzo, quanto ci basiamo su quelli che sono l'informatica, quindi il computer.
1: Beh, basta vedere un'azienda come una radio, ha sempre bisogno di qualcuno che si occupa di informatica. Un'azienda di consulenza, ormai ci sono più consulenti di informatica che consulenti magari che si occupano di finanza, anche perché... Oh, purtroppo il rinnovamento vuole che l'intelligenza artificiale valga di più delle persone.
0: Rimanendo sull'informatica, nel caso dovessimo avere un po' dei problemi in radio, potremmo chiamare Cosimo Pagano Junior.
1: Pagano? Eh beh, sì, non è gratis.
0: Questo spero per lui, perché comunque sì, certo. Sei diplomato,
1: apprendistato,
0: in quest'estate 2026 e 24 ore dopo era già con un nuovo lavoro.
1: Cosimo,
0: con il primo lavoro.
1: Un consiglio: non accettare mai la cosa ti paghiamo in visibilità. No, soldi, devi farti dare i soldi, non farti fregare.
0: Ma no, allora, questo colpo di fortuna arriva in realtà da uno stage alternanza scuola-lavoro.
1: Ah, quindi già l'hai fatta la tua fase di lavoro,
0: bravo,
1: non vengo pagato.
0: Di
1: basta!
0: Visibilità.

0: Quindi, una volta diplomato, è stato chiamato da questa azienda. Gli hanno detto: Cosimo, vuoi venire a lavorare? Bello. Ma però mi fammi le vacanze quest'estate, dai.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fresh con Da Dio su Radio Latte Miele in questa serata, lunedì 13 luglio, con Sime Vaschi fino alle 20, ma è tornata a trovarci Alessandra Tropiano del Meteo.it.
1: Ragazzi, mi mancavate voi e mi mancava il caldo milanese, cosa vi devo dire?
2: Non è vero.
1: Non è vera nessuna delle due.
0: Live dagli studi di Radio Latte Miele è tornata Alessandra Tropiano, l'avevamo sentita settimana scorsa, direttamente dalla Grecia, in un'isola sperduta.
2: Non dare informazioni.
1: Esatto. La teniamo per noi.
0: Esatto. Perché è un piccolo paradiso che non conosce ancora nessuno. Esatto. Turismo solo local.
1: Esatto.
0: Meteo sempre bello?
1: Meteo splendido e leggero soffio di meltemi, questo vento da nord-est che mandava una brezza piacevole sia di giorno che di notte.
2: Io poche volte ho visto una persona con gli occhi così sognanti. Cioè la vedo proprio contenta.
1: Io di notte sogno il meltemi.
0: Cioè di solito arriva devastata dalla vita.
2: No vabbè ragazzi.
0: No, no, guarda, no,
2: guarda,
0: litigato.
2: Questa persona qua io proprio non la
1: guardate
2: capisco.
1: Guardate che è scientificamente provato comunque che il caldo rende nervoso delle brutte persone, quindi
2: non dirlo a me.
0: Lo stavo dicendo oggi che sono molto nervoso ultimamente con questo caldo e quindi dovrei fare una vacanza in un'isola sperduta che conosce solo la Tropiano
2: e ora poi... anche noi due.
1: Ma tra l'altro sapete che va di moda, non so se avete letto, nell'ultimo periodo fa le vacanze al fresco, cioè questo caldo ci sta distruggendo talmente tanto che molti prenotano in Islanda, Norvegia eccetera.
2: Ne abbiamo parlato in realtà settimana scorsa del fatto che la gente stia prenotando più che al freddo nei posti con i laghi in montagna e quindi la Svizzera e tutta
1: per
2: la zona di Trento sta andando molto per la maggiore.
0: Ormai siamo diventati un'agenzia viaggi questo 13 luglio, non più parlando del tempo che ci preoccupa.
2: Sì.
1: Ci deve preoccupare, sì.
0: Focalizzeremo soprattutto sulla settimana perché poi per il weekend ci sentiremo. Avremo questo extended mix per quanto riguarda Sime Vaschi.
2: Addirittura questi termini francesi.
0: Quando facevo il DJ cercavo sempre le canzoni più lunghe.
2: Eh sì, così lavoravi di meno, certo.
0: Esatto.
2: Staccano vista.
0: Comunque rimanete qui, tra pochissimo si parla del tempo di questa settimana con Alessandra Tropiano del Meteo.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la razza situazione di Teheran, continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione. La nuova allarme arriva dalla BCE. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Latte e Miele. Più che Summer Funk, a Funk aggiungeremo qualcos'altro con sto caldo che ci sta abbastanza distruggendo.
1: Ma infatti Summer
0: c'è
1: Funk.
0: C'è Alessandro Piano del Meteo.it che un po' ci sta... in realtà dando poche speranze.
1: No, ci sta dando dell'ossigeno perché è tornata con un sorriso incredibile, sì, dalla Grecia. Ma però... in Italia e nella quotidianità che stiamo vivendo c'è poco da sorridere.
2: C'è poco da respirare anche, ragazzi.
0: Ma che ridi, direbbe un grande saggio.
2: Sì, praticamente siamo alle prese con questa terza ondata di calore dell'estate 2026, un'altra ondata molto calda, sempre con aria proveniente dal Nord Africa, quindi caldissima, che farà toccare nel corso di questa settimana anche i 40 gradi e oltre, in particolare al centro-sud e sulla Sardegna, previsti tra mercoledì e giovedì picchi di addirittura 42 gradi nell'entroterra sardo, che è il posto in cui non vorrei proprio essere. Ecco.
0: Ma sai perché? L'hanno fatto in onore di Toy Story 5, no? Si diceva Buzz Lightyear verso l'infinito e oltre, verso i 40 gradi
2: e oltre.
0: Tanto oltre. Ma più che altro è una cosa che mi fa molto ridere, che negli ultimi anni è sempre stata l'estate più calda degli ultimi 10 anni. Questa forse lo è.
2: Questa sì, nel senso che i presupposti sono molto buoni per battere ogni record. Il rapporto di Copernicus ci ha già detto che giugno nell'Europa occidentale è stato il più caldo della storia dei giugno. Quindi diciamo che anche luglio sta partendo bello carico, e lo fa appunto con questa cupola di calore che non viene scalfita da nulla, perché non ci sono perturbazioni abbastanza forti per portare un po' di aria fresca, e quindi noi, i nostri cugini francesi, che se la stanno passando malissimo
1: peggio
2: anche loro, siamo con a che fare con queste temperature di anche di 8-10 gradi sopra la media.
1: Tantissimo. E terza ondata che partirà quando? È già partita?
2: Allora, è già partita in realtà, entriamo nel vivo e raggiungiamo il picco di questa ondata tra mercoledì e venerdì, saranno le giornate con le temperature più calde, questo caldo che comunque si prolunga da un po' di giorni, quindi si sentirà ancora in maniera più intensa, soprattutto anche al nord, perché in pianura padana purtroppo, nonostante non toccheremo i 40 gradi, abbiamo a che fare con l'afa,
0: sì,
2: che fa aumentare ovviamente il senso di caldo, di umidità.
1: Però una picco conca vuol dire anche la fine, cioè una discesa.
2: Allora,
0: è un mese che abbiamo i picchi,
1: infatti noi
0: siamo nelle Alpi,
1: noi cerchiamo i picchi che non sono
2: diciamo che caldo. Sì, poi magari si scende leggermente di qualche grado. Adesso la fine di questa terza ondata è prevista tra il 19 e il 20 di luglio, ma bisogna
1: 2028
2: capire.
0: Sì, no, più che altro passeremo dai fantastici 40 gradi ai 36 gradi,
2: esatto,
0: no? Alla fine del picco è più o meno
2: quello il problema.
1: Va bene, qua siamo proprio, ci stiamo fasciando la testa con una bella fasciatura gelata. Cosa ridi?
0: No,
1: eccolo qua, la sapevo.
0: Ora arrivano Giovanotti Alfa con una canzone che in realtà non ci aiuta per niente. Magari,
2: ce ne fosse.
0: Di
2: ce
0: cosa?
2: Di buon vento.

0: Buon vento!
1: Disco latte miele di questa settimana, Giova e Alfa con Buon Vento. Stiamo parlando con Alessandra Tropeno del meteo.it. E stavamo dicendo, ma di cosa parliamo adesso? C'è qualcosa di peggio?
2: Sì.
1: Sì, in arrivo notti tropicali.
3: Esatto, a condire queste temperature, dicevamo di 8-10 gradi sopra la media, quindi punte anche di 37-38 gradi al nord, addirittura 40 al centro-sud, avremo anche il caldo che insisterà di notte, perché poi il grande problema è quello
1: è
3: lì,
1: quello,
3: nel senso che
1: stavo per dire io.
3: Una volta che il caldo si accumula, in questo caso specie nelle grandi città, con il suolo bollente fino ai 65 gradi, non so se avete visto queste misurazioni, esatto.
2: Tutte le mappe viola con questi riscaldamenti.
3: E non ha modo di disperdersi anche durante la notte, e quindi porta queste temperature di notte che non scendono al di sotto dei 25 gradi. Quindi potremmo chiamarle anche notti super tropicali, perché le notti tropicali prevedono delle minime non al di sotto dei 20, quelle super.
1: Che poi vediamo sulle previsioni del tempo, le temperature, vedi la minima 25-26, ottimo, ma quella temperatura si raggiunge alle 4-5 del mattino, quando
2: alle 6. Alle 6-7 il momento dove
3: spesso ti addormenti con più di 30 gradi.
1: Come fai?
3: E quello è un problema, assolutamente.
2: Ma infatti,
3: sì.
2: Noi dovremmo sentire puzza di business e iniziare a portare la gente a fare i bagni a mare la notte, cioè aprire i lidi di notte. Avrebbe senso come...
1: E chi ci va a lavorare il giorno dopo, scusami? Se io sto in giro...
2: Il giorno dopo c'è troppo caldo, io in casa con l'aria condizionata.
3: Ma ragazzi, io farei una bella legge per cui sopra i 35 gradi non si va a lavoro. Cioè blocchiamo il paese.
2: Ma no, aspetta, fermati, perché l'aria condizionata al lavoro da noi, io me la godo.
3: È vero.
2: Comunque...
1: L'estate c'è proprio la voglia di andare a lavorare.
2: Comunque, ora sappiamo già più o meno quale sarà il voto, ovviamente influenzato da questo caldo incredibile che non ci fa dormire la notte, però... Dobbiamo chiederlo, è la tassa del
1: Tu cosa
2: lunedì.
1: Dici? Che voto darà?
2: Ma secondo me...
4: Spot! Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale, che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
9: Regalati una serata speciale.
10: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
10: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
9: In via Largo Sedile Africano.
10: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
11: Latte Miele Notizie, Calabria.
12: Un saluto dalla redazione.
13: Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora le coste e i mari d'Italia, ha concluso la sua tappa in Calabria mostrando i dati dei monitoraggi. Le analisi effettuate sui campioni raccolti su 24 punti lungo la costa calabra mostrano che il 62% è oltre i limiti di legge a causa di una scarsa o inefficiente depurazione. I dati sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Stefano Ciafani, l'assessore regionale all'ambiente Antonio Montuoro, il direttore ARPACAL Michelangelo Iannone e la portavoce di Goletta Verde Laura Brambilla.
0: Si conclude il Tre Giorni in Calabria di Goletta Verde, sono stati presentati i risultati dei monitoraggi fatti a giugno. Non solo questo è Goletta Verde, Goletta Verde in questi tre giorni ha affrontato varie tematiche, abbiamo fatto un'azione di protesta lungo le foci del torrente Annunziata con uno striscione che vergogna per la situazione in cui versa questo torrente. Inoltre abbiamo anche attenzionato, essendo qua a Villa San Giovanni, una serie di attività tra cui un convegno proprio per ribadire fortemente il nostro no al ponte.
13: Legambiente opera in sinergia con le istituzioni e con la Regione Calabria, che ha messo in atto una serie di misure per la depurazione dalle quali si attendono risultati, ha sottolineato la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta.
14: Noi auspichiamo che questo processo di efficientamento dei sistemi di depurazione, che deve essere portato avanti con grande costanza e determinazione, porti a risultati che possano tutelare al più presto il nostro mare in maniera ottimale. Quindi ci rivedremo nella campagna di Goletta Verde del prossimo anno.
13: L'assessore all'ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, chiarisce che i dati diffusi da Legambiente non riguardano la qualità del mare, essendo fatte in punti non balneabili. Le informazioni raccolte da Goletta Verde, spiega Montuoro, riportano criticità già note e monitorate dalla Regione, ma non possono essere assunte come rappresentative dello stato delle acque di balneazione della nostra Regione, che sono invece balneabili al 97%, con il 93% con classificazione ufficiale eccellente, secondo i dati riportati dal Ministero e da ISPRA. Il corpo senza vita di un cittadino georgiano di 35 anni è stato trovato all'interno di uno stabilimento balneare di Scalea, sul Tirreno Cosentino. Sul posto sono intervenuti il magistrato della Procura di Paola e i carabinieri, che hanno avviato le indagini, disposta l'autopsia per accertare le ragioni del decesso. Proseguono le indagini sul danneggiamento della linea ferroviaria tra San Lucido e Fuscaldo nel Cosentino. Vicino al punto in cui sono stati tagliati i cavi è stato trovato materiale in rame nascosto, elemento che rafforza la pista del furto. Le procure di Paola e Crotone coordinano gli accertamenti insieme a carabinieri e polizia ferroviaria. La Calabria festeggia il successo internazionale dell'orchestra giovanile di Laureana Di Borrello, vincitrice del premio di platino al 12° World Orchestra Festival di Vienna. L'ensemble reggino si è imposto tra 13 orchestre provenienti da diversi paesi, conquistando anche il premio per la migliore direzione d'orchestra e un riconoscimento a un solista. L'assessore regionale Giovanni Calabresi ha definito il risultato motivo di grande orgoglio per tutta la Calabria. Ed è tutto, a più tardi.
15: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
16: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
15: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: 1980 Umberto Tozzi su Radio Latte Miele, dove parliamo spesso e volentieri del modo in cui la gente si conosce, cioè di persone che si incontrano e magari poi sfocia in un'amicizia, magari nell'amour.
1: Ma stai parlando delle app di dating?
0: Sì, perché ne hanno creato una.
1: Sono quelle app dove si cerca principalmente l'amore,
0: fidanzato, la fidanzata,
1: qualcuno... una dolce metà che poi possa essere tutta la vita o due giorni
0: o pochi minuti,
1: va bene comunque,
0: pochi secondi. Ecco, me aspettavo talmente bene. Ecco, in Italia in realtà noi sappiamo che molte persone si stanno conoscendo sempre di più di persona, magari al parco, nei locali,
1: che bello,
0: oppure al supermercato.
1: È tornata la moda dell'ananas nel carrello?
0: È tornata la moda, più che altro, anzi è nata una nuova moda in Finlandia, dove la gente rimorchia, si fa rimorchiare in base al colore del cestello della spesa.
1: Ma perché? Scusami, quando vado a fare la spesa io il cestello ha un colore.
0: Ecco, in realtà in Finlandia, precisamente ad Helsinki, hanno fatto una cosa nuova, perché all'entrata dei supermercati ci sono un cestello rosa e uno grigio o verde, come ce l'abbiamo per esempio noi. Ecco, chi usa quelli rosa sta dicendo che il single è disponibile a conoscere altre persone single, mentre ovviamente chi ha un cestello di un
1: grigio
0: colore diverso...
1: all'amante?
0: Sì, no, no, grigio vuol dire che sta passando un momento difficile, ma che comunque vuole rimanere... No, sto scherzando, no.
1: E l'altro?
0: E l'altro?
1: Ah, l'altro, io voglio fare la spesa e basta.
0: Esatto. No,
1: pensa a mio padre che è daltonico se va in Finlandia. Pensa a sta cosa.
0: Le ragazze mi stanno cercando... Ma tu...
1: Signora, lei?
0: Sì. Ma no, signore, più che altro.
1: No, magari mio padre che ci prova. Scherzo, mamma.
0: No, infatti... Ci ascoltano i tuoi genitori, vero?
1: Sì, okay. Molto.
0: Stiamo scherzando.
1: Certo, mamma, non ti preoccupare.
0: Guarda come sei, diventi figlio di divorziati nel giro di
1: no, 5 parole. No, domani dobbiamo partire per la Puglia.
0: Mi sa che uno parte e l'altro rimane.
1: Adesso vedo messaggio in famiglia.
0: Parte con cestello rosa.
1: Partenza rimandata, chiedete a Simone.
0: Vedi, tuo padre al cinema col cestello rosa perché vuole rimorchiare.
1: Al cinema, ormai lo porta in giro ovunque, in spiaggia. Cocco!
0: Ecco. È bello. Comunque, alla fine mi fa
1: che
0: molto...
1: Che è successo in Finlandia? Sta funzionando sta cosa?
0: Sta funzionando, e più che altro io mi sono chiesto: ma tutte le ragazze che sono attratte da gli uomini fidanzati, perché io ne conosco molte che sono così, no? Che
1: quindi?
0: Vorrebbero, se andassero in Finlandia non andrebbero a cercare quelli col cestello rosa, ma quelli con l'altro cestello.
1: Quello normale.
0: No,
1: certo.
0: Non hai capito il gioco? No, no, bello, l'ho capito bene, ho capito tutto.
1: Io di rosa c'ho altro.
0: No! Ma che stai dicendo?
1: Cioè,
0: tu, nell'ultima...
1: No, rosa, c'ho questo frutto.
0: Sì. Dai, tra poco, guarda, parliamo di frutti, perché
1: è morbido.
0: Funziona con i cestelli. In Italia funziona con i frutti, con l'ananas.

0: In vacanza con me, Giorgia, dal 1998 su Radio Latte Miele, dove prima abbiamo visto che in Finlandia usano i cestini rosa per il segnale al supermercato "io sono single e disponibile a nuove conoscenze".
1: Sono in cerca non solo della
0: di pasta,
1: quello che ho sulla lista della spesa,
0: del salmone in Finlandia.
1: Lista della spesa, c'ho
0: l'amore.
1: Amore.
0: Fare l'amore anche. Scusi, fare l'amore con il sapore, si diceva un po'
1: il
0: fa.
1: Reparto amore dov'è? Dipende cosa le piace.
0: Salumi.
1: Per favore.
0: Allora, questa
1: per
0: cosa
1: favore.
0: Noi italiani in realtà l'abbiamo iniziata da tempo, oltretutto a Milano, nella città meneghina. Perché
1: so bene che qual è il supermercato.
0: Quale? Quello che non è corta.
1: Sì,
0: esatto. C'è cioè una lettera
1: in viale
0: non corta.
1: Papignano.
0: In tutte le
1: no,
0: sedi.
1: No, io sapevo quello di viale Papignano. Infatti sono andato spesso a fare la spesa lì.
0: Davvero?
1: No.
0: Ah, mai. Ok. No, perché in realtà non si usavano i cestelli, ma gli ananas. Ve l'avevo detto anche prima. Se viene messo un ananas nel carrello,
1: adesso non funziona più.
0: Vabbè.
1: Ho visto degli influencer provare a farlo.
0: Ma
1: e
0: niente.
1: Nulla.
0: Vabbè,
1: nulla.
0: In realtà forse perché non gli piacevi abbastanza. Sono citazioni di un film. No, in realtà cosa si fa? Praticamente prendevano sto ananas, anziché metterlo normalmente nel carrello, lo mettevano a testa in giù, che voleva dire sono single e sono in cerca, un po' come il cestello.
1: Ah, l'ananas sulla destra, testa in giù.
0: Ecco perché non ha funzionato.
1: Perché questo influencer ce l'aveva invece in braccio come se fosse un bambino.
0: Mi sa che ha sbagliato, per questo non funzionava. Ecco, se beccavi tra i reparti un'altra persona con un ananas a sua volta a testa in giù, c'era uno scambio di sguardi, e se ti piaceva tu mettevi l'ananas a te, cioè normalmente, quindi con la parte delle foglie verso l'alto, e se l'altra persona metteva anche lui o lei era un match.
1: Era un gioco di sguardi, non tanto tra le persone ma tra gli ananas.
0: Sì, infatti questi ananas poi facevano tra l'amore tra di loro, e loro stavano là a guardare.
1: Esatto.
0: Sì, infatti. Ora mi vengono in mente due cose. Uno, se poi arrivavi alla cassa, questo ananas lo compravi comunque? O poi lo mettevi là con la targhettina per il peso, no? E quindi alla fine lo compravi.
1: Ma a sto punto infatti si diceva, prendiamo solo un ananas, se ci vogliamo conoscere, è inutile prenderne due, no?
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Cesare Cremonini, quel romanticone di Cesare Cremonini con I Love You su Radio Latiniere questo lunedì 13 luglio, canzone da dedicare possibilmente a una persona, visto che prima si parlava di come capire e come cuccare.
1: Non dire cose, come trovare comunque l'anima gemella, quelle belle cose.
0: Al supermercato.
1: Vabbè. I Love You poi vuol dire una cosa specifica, ovvero
0: ti amo.
1: Tricopigmentazione. Ah no, sbagliato foglio.
0: Se in Finlandia si usano i cestelli colorati per far capire alle altre persone nel supermercato che c'è voglia di conoscersi.
1: Love.
0: In Italia abbiamo optato per l'ananas, ma non so quanto abbia funzionato.
1: A quanto pare non tanto, perché un sacco di gente ha fatto appassire gli ananas in casa. Sono andati a male.
0: Sono pieno di ananas.
1: Come l'amore.
0: Non ho più dell'abbigliamento, ma ho deciso di puntare sugli ananas. Ah. Una cosa che potrebbe metterci d'accordo un po' a tutti in questa giornata sono le patatine fritte, che oggi è la giornata mondiale.
1: Ah, va bene, sì. Sono d'accordo, cioè nel senso è difficile trovare qualcuno.
0: È un
1: qualcuno...
0: cibo che comunque tu lo metti in mezzo al tavolo, c'è sempre qualcuno che riesce
1: spizzica
0: a cazzarne qualcosina.
1: Anche
0: no?
1: Se comunque senza le salsette un po'
0: tu
1: di
0: sei
1: difficoltà.
0: Uno che deve per forza aggiungere le salse?
1: Essere troppo secco, cioè le patatine fritte buone è difficile
0: secco
1: trovarle.
0: Ma invece io le faccio anche con la friggitrice ad aria, ormai è la svolta a casa mia.
1: Tu però sei una di quelle persone orribili,
0: che?
1: Figlie del diavolo, che le fanno direttamente dalla confezione quelle già fatte.
0: Vabbè, chiaro.
1: Ma che chiaro
0: a farle,
1: ma
0: scusami.
1: Che chiaro.
0: Perché
1: noi
0: tu invece
1: siamo italiani,
0: fare?
1: Bisogna cucinare le cose fin dagli albori. Bisogna comprare le patate, metterle a tagliare come se fossero a bastoncini,
0: sì.
1: Poi metterle a bollire per 5 minuti, non uno di più, non uno di meno, asciugarle e poi buttarle in friggitrice ad aria.
0: A sto
1: così
0: punto, se vuoi cucinare, fare l'italiano, le butti dentro l'olio quello bollente, non usi la friggitrice ad aria, visto
1: no
0: che sventoli
1: no, no,
0: tanto
1: no,
0: la bandiera
1: no,
0: italiana.
1: No,
0: se
1: no
0: mia nonna vede una friggitrice ad aria, sviene, ok? Ti butta te nell'olio bollente.
1: Perché c'ha

0: 19:58.
1: Finito per questo lunedì. Basta. 13 luglio. Per quanto riguarda noi, Simo e Vaschi, ci ritroviamo domani alle 17.
2: Me lo stai chiedendo oppure lo sai? Sai che domani facciamo così?
1: Confermato?
2: Tutta questa e tutta la settimana prossima.
1: Anche la settimana prossima.
2: 17:20 su Radio Latte Miale.
1: A domani. Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 14 luglio, buona giornata. Ariete, c'è tanto da fare, forse già da lunedì. La luna dissonante non porta blocchi, ma evidentemente devi discutere, capire come orientarti nel futuro. Resta sempre un periodo di grande forza. In amore, cura i dettagli. Toro, muoviti oggi per anticipare gli impegni, perché tra mercoledì e venerdì magari ci sarà più caos. Proprio nel lavoro devi valutare con attenzione cambiamenti e accordi. Attenzione in amore a non perdere un'occasione, Venere è favorevole. I Gemelli, dopo un weekend probabilmente teso, e qui mi riferisco alle coppie che stanno insieme da tempo, magari alle persone che hanno vissuto dei ritardi, è il momento di recuperare un po' di tranquillità. Hai bisogno di stimoli, evita che la monotonia rovini i legami. Cancro, ottime intuizioni, Mercurio nel segno, capacità organizzativa con il Sole nel segno, insomma è una settimana favorevole per portare avanti i progetti, anche questa giornata aiuta, un buon recupero psicofisico. Leone, il cielo è positivo, lascia il passato alle spalle, guarda le nuove opportunità, puoi vincere, superare una sfida. Tra l'altro non c'è più quel Marte storto che negli ultimi due mesi aveva colpito anche un po' il tuo stato fisico. Amore e lavoro sono favoriti. Vergine, clima favorevole per recuperare nei sentimenti. Nell'ambito del lavoro devi pianificare qualcosa di diverso. È come se si fosse interrotto un progetto, una collaborazione, comunque in questi giorni tu dovessi recuperare qualcosa che è stato perso nel passato. La Bilancia ha un po' di tensione, probabilmente già da ieri, però le vittorie ci sono, ricordo che da luglio Giove non è più contrario, quindi soprattutto chi ha un grande progetto, vuole portare avanti una grande missione, non avrà ostacoli. In amore va ricordato che il prossimo mese sarà quello con Venere nel segno, quindi gli incontri adesso valgono di più, un'amicizia può diventare qualcosa di importante. Scorpione, approfitta di questa giornata prima di due giorni più confusi, perché tra mercoledì e venerdì sei tra i segni un po' stanchi, l'amore torna più sereno, aumenta la disponibilità al dialogo. Giove dice attenzione agli accordi, ai contratti, perché c'è da rivedere tutto, magari c'è chi non è stato ai patti. Sagittario, difendi la tua libertà senza alimentare conflitti. In amore rifletti su quello che desideri davvero, perché questo mese di luglio non è contrario ai sentimenti, ma tu potresti essere lontano dal partner oppure avere qualche dubbio. Capricorno, attenzione alle spese, Mercurio in opposizione, anche chi ha un'attività in proprio lo sa, troppe le uscite, poche le entrate. Venere invece favorisce i sentimenti, ecco qui possiamo essere decisamente più generosi, e tra l'altro promette maggiore serenità tutta la settimana. L'Acquario ha bisogno di indipendenza e mal sopporta le imposizioni, soprattutto da quando Giove è andato in opposizione. Bisogna evitare decisioni impulsive, anticipare gli impegni prima delle giornate più nervose, che saranno quelle di mercoledì, giovedì e venerdì. In amore i conflitti di inizio mese sembrano risolti, ma tu hai qualcosa ancora da dire. Pesci, clima più sereno dopo le recenti tensioni. L'amore in questi giorni può portare un dubbio, soprattutto in quelle storie che per vari motivi hanno perso colpi, credibilità. Accordi e progetti possono essere invece rivalutati dopo un fermo legato al mese passato. Novità in arrivo. Grazie, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. Latte Miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1973.
5: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
5: Latte Miele Rewind.
6: Dagli anni 60 ad oggi.
5: La musica che non si dimentica.
6: 1980.

Latte Miele Rewind. 2021.

0: una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
0: 1976.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.
4: 2016.

0: 20 e 58. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1968.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind.
2: Dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che non si dimentica.
3: 1986.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: Latte miele notizie, Calabria.
5: Un saluto dalla redazione. Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora le coste e i mari d'Italia, ha concluso la sua tappa in Calabria mostrando i dati dei monitoraggi. Le analisi effettuate sui campioni raccolti su 24 punti lungo la costa calabra mostrano che il 62% è oltre i limiti di legge a causa di una scarsa o inefficiente depurazione. I dati sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, l'assessore regionale all'ambiente Antonio Montuoro, il direttore ARPACAL Michelangelo Iannone e la portavoce di Goletta Verde Laura Brambilla.
6: Si conclude il tre giorni in Calabria di Goletta Verde, sono stati presentati i risultati dei monitoraggi fatti a giugno. Non solo questo è Goletta Verde in questi tre giorni ha affrontato varie tematiche, abbiamo fatto un'azione di protesta lungo le foci del torrente Annunziata con uno striscione che vergogna per la situazione in cui versa questo torrente. Inoltre abbiamo anche attenzionato, essendo qua a Villa San Giovanni, una serie di attività, tra cui un convegno, proprio per ribadire fortemente il nostro no al ponte.
5: Legambiente opera in sinergia con le istituzioni e con la Regione Calabria, che ha messo in atto una serie di misure per la depurazione, dalle quali si attendono risultati, ha sottolineato la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta.
7: Noi auspichiamo che questo processo di efficientamento dei sistemi di depurazione, che deve essere portata avanti con grande costanza e determinazione, porti a risultati che possano tutelare al più presto il nostro mare in maniera ottimale. Quindi ci rivedremo nella campagna di Goletta Verde del prossimo anno.
5: L'assessore all'ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, chiarisce che i dati diffusi da Legambiente non riguardano la qualità del mare, essendo fatte in punti non balneabili. Le informazioni raccolte da Goletta Verde, spiega Montuoro, riportano criticità già note e monitorate dalla Regione, ma non possono essere assunte come rappresentative dello stato delle acque di balneazione della nostra Regione, che sono invece balneabili al 97%, con il 93% con classificazione ufficiale eccellente secondo i dati riportati dal Ministero e da ISPRA. Il corpo senza vita di un cittadino georgiano di 35 anni è stato trovato all'interno di uno stabilimento balneare di Scalea sul Tirreno Cosentino. Sul posto sono intervenuti il magistrato della Procura di Paola e i carabinieri che hanno avviato le indagini, disposta l'autopsia per accertare le ragioni del decesso. Proseguono le indagini sul danneggiamento della linea ferroviaria tra San Lucido e Fuscaldo nel Cosentino. Vicino al punto in cui sono stati tagliati i cavi è stato trovato materiale in rame nascosto, elemento che rafforza la pista del furto. Le procure di Paola e Crotone coordinano gli accertamenti insieme a carabinieri e polizia ferroviaria. La Calabria festeggia il successo internazionale dell'orchestra giovanile di Laureana Di Borrello, vincitrice del premio di platino al 12° World Orchestra Festival di Vienna. L'ensemble reggino si è imposto tra 13 orchestre provenienti da diversi paesi, conquistando anche il premio per la migliore direzione d'orchestra e un riconoscimento a un solista. L'assessore regionale Giovanni Calabresi ha definito il risultato motivo di grande orgoglio per tutta la Calabria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
4: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1981.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2015.

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 14 luglio, buona giornata. Ariete, c'è tanto da fare, forse già da lunedì. La luna dissonante non porta blocchi, ma evidentemente devi discutere, capire come orientarti nel futuro. Resta sempre un periodo di grande forza. In amore, cura i dettagli. Toro, muoviti oggi per anticipare gli impegni, perché tra mercoledì e venerdì magari ci sarà più caos. Proprio nel lavoro devi valutare con attenzione cambiamenti e accordi. Attenzione in amore a non perdere un'occasione, Venere è favorevole. I gemelli, dopo un weekend probabilmente teso, e qui mi riferisco alle coppie che stanno insieme da tempo, magari alle persone che hanno vissuto dei ritardi, è il momento di recuperare un po' di tranquillità. Hai bisogno di stimoli, evita che la monotonia rovini i legami. Cancro, ottime intuizioni, Mercurio è nel segno, capacità organizzativa con il Sole nel segno, insomma è una settimana favorevole per portare avanti progetti, anche questa giornata aiuta, un buon recupero psicofisico. Leone, il cielo è positivo, lascia il passato alle spalle, guarda le nuove opportunità, puoi vincere, superare una sfida. Tra l'altro non c'è più quel Marte storto che negli ultimi due mesi aveva colpito anche un po' il tuo stato fisico. Amore e lavoro sono favoriti. Vergine, clima favorevole per recuperare nei sentimenti. Nell'ambito del lavoro devi pianificare qualcosa di diverso. È come se si fosse interrotto un progetto, una collaborazione, comunque in questi giorni tu dovessi recuperare qualcosa che è stato perso nel passato. La Bilancia ha un po' di tensione, probabilmente già da ieri, però le vittorie ci sono. Ricordo che da luglio Giove non è più contrario, quindi soprattutto chi ha un grande progetto, vuole portare avanti una grande missione, non avrà ostacoli. In amore va ricordato che il prossimo mese sarà quello con Venere nel segno, quindi gli incontri adesso valgono di più, un'amicizia può diventare qualcosa di importante. Scorpione, approfitta di questa giornata prima di due giorni più confusi, perché tra mercoledì e venerdì sei tra i segni un po' stanchi, l'amore torna più sereno, aumenta la disponibilità al dialogo. Giove dice attenzione agli accordi, ai contratti, perché c'è da rivedere tutto, magari c'è chi non è stato ai patti. Sagittario, difendi la tua libertà senza alimentare conflitti. In amore rifletti su quello che desideri davvero, perché questo mese di luglio non è contrario ai sentimenti, ma tu potresti essere lontano dal partner oppure avere qualche dubbio. Capricorno, attenzione alle spese, Mercurio in opposizione, anche chi ha un'attività in proprio lo sa, troppe le uscite, poche le entrate. Venere invece favorisce i sentimenti, ecco qui possiamo essere decisamente più generosi, tra l'altro promette maggiore serenità tutta la settimana. L'Acquario ha bisogno di indipendenza e mal sopporta le imposizioni, soprattutto da quando Giove è andato in opposizione. Bisogna evitare decisioni impulsive, anticipare gli impegni prima delle giornate più nervose, che saranno quelle di mercoledì, giovedì e venerdì. In amore i conflitti di inizio mese sembrano risolti, ma tu hai qualcosa ancora da dire. Pesci, clima più sereno dopo le recenti tensioni. L'amore in questi giorni può portare un dubbio, soprattutto in quelle storie che per vari motivi hanno perso colpi, credibilità. Accordi e progetti possono essere invece rivalutati dopo un fermo legato al mese passato. Novità in arrivo. Grazie, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.